riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore troppo, se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Mon amour.
1: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
2: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99, ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna d'ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto. D'ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1973.
6: Ricominciare e poi

Se mi cerchi sono sempre qua, puntuale sono qua.

0: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1989.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1985.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia davanti al capo dello Stato Mattarella. Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: hai su taglialui.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 18 maggio 2026. Sono le 7 in punto in questo momento ed io entro in diretta con voi nel primo giorno di questa settimana per tenervi compagnia fino alle 10 con la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Come va? Tutto a posto? Ci siamo anche oggi, eh? Siamo pronti per affrontare una lunga giornata insieme. Le prime tre ore toccano al sottoscritto, la controinformazione, il nostro modo di vedere le cose in maniera che spesso può apparire antipatico, fastidioso, però poi in realtà spero che questa trasmissione vi aiuti a pensare, a riflettere, in fin dei conti parlare di tutto quello che accade intorno a noi e darvi la possibilità di vedere le cose anche in un'ottica diversa, è un modo per confrontarsi. Poi certo c'è qualcuno che una cosa di questo genere non lo accetta. Vedete, io sono per la libertà circolare. Cosa significa libertà circolare? Lì sia libertà a 360 gradi, significa che ognuno ha il diritto, visto che fino a che l'articolo 21 della Costituzione sarà valido, ognuno ha il diritto di esprimere la propria idea, la propria opinione, la propria linea di pensiero. Ognuno lo fa nel modo e la maniera che la vita gli ha messo a disposizione. Io ho la fortuna di parlare ad un microfono, ognuno di voi ha la fortuna di parlare ad un auditorio più o meno ampio. Se uno fa il barbiere, faccio un esempio, e parla a 20 clienti al giorno, insomma, è comunque ha la possibilità di esprimere il proprio dissenso su quello che accade e confrontarsi con 20 persone. Io qualche persona in più, tutto lì, ci sono altri colleghi sia di radio ma anche di televisione che parlano ad un numero di persone maggiore di quelle che ascoltano RTR 99, ti ricordi? A parte sono usciti i dati di ascolto e sono eccezionalmente lusinghieri per la nostra radio. Però se io dico quello che penso, io pretendo di non essere insultato. E comunque sono abituato a restituire pan per focaccia. Io dico quello che penso e voi avete il diritto di dire quello che pensate. Quindi se vi rapportate al sottoscritto con la stessa educazione e rispetto che io porto ad ognuno di voi, verrete ricambiati con educazione e rispetto. Se pensate di poter insultare, verrete ripagati esattamente con la stessa moneta. Cioè, ho sempre detto che il cliente ha sempre ragione, e quando il cliente ha ragione, e in questo modo l'ascoltatore ha ragione,

certe cose, no? Quindi non, l'altro giorno abbiamo ricevuto una mail da parte di un signore, tra l'altro di Milano, una mail sulla quale abbiamo riso tantissimo qui in radio, perché pensava di poter colpire questa trasmissione e il sottoscritto raccontando una cosa che semplicemente non era avvenuta. Io la scorsa settimana ho chiamato un ascoltatore che era stato particolarmente aggressivo nei miei confronti, e una volta che l'ho fatto parlare mi sono reso conto della pochezza degli argomenti di questo signore, non della persona, perché io veramente la persona non la conosco. Stavamo trattando di determinati argomenti, e quando ho chiesto a questa persona di poter esprimere in diretta il suo pensiero, mi sono accorto che in realtà era l'equivalente di uno dei cosiddetti leoni da tastiera, no? Quelli che stando a casa magari in mutande pensano di insultare qualcuno senza rendersi conto che quello che poi scrivi resta. E questo signore è stato, Luca Casciani, è stato veramente aggressivo. Come aggressivo? Cioè, io ti do la possibilità di poter parlare, ti do la possibilità di poter esprimere il tuo pensiero, ti faccio le domande in modo che tu possa spiegarmi bene il tuo punto di vista. Se ti incarti da solo, la brutta figura non te l'ho fatta fare io, l'hai fatta da solo. Oppure un'altra signora che era molto arrabbiata e mi aveva detto di contattarla, fai parlare me, fai parlare me. Io ho provato a contattarla e la signora ha preferito non rispondere. Era un secondo dopo che aveva inviato il messaggio. Poi, quando tu chiami una persona e chiedi a questa persona un confronto pubblico senza filtri e questa persona non risponde, dopo 5 minuti dice non potevo rispondere perché stavo parcheggiando, il problema è tuo. Sapete, le scuse sono credibili, possono essere credibili quando sono credibili, quando non sono credibili diventano delle fesserie. E francamente io con le persone che dicono fesserie o che tentano di trovare una via d'uscita alle loro brutte figure, non è che me l'abbia consigliato il medico di avere per forza con queste persone un rapporto. Quindi a me piace fare questa trasmissione, a me piace questo contatto quotidiano con voi, che vale anche per il sottoscritto come una valvola di sfogo, ma anche un modo per respirare un'aria diversa. E poi, come dico spessissimo, signori, non è che dobbiamo andare d'accordo con tutti, non è possibile andare d'accordo con tutti. Io faccio trasmissione in un certo modo, e pensare solamente l'ardire di pensare che io possa cambiare modo di fare trasmissione o possa cambiare le mie idee è impossibile, a meno che, ripeto, non abbiate gli argomenti per farlo. Allora, se avete argomenti per farlo, se avete conoscenze per tali da farmi cambiare idea, ragazzi, io sono il primo a mettermi in discussione. D'altra parte, ogni giorno parlare per 3 ore significa mettersi in discussione, no? Se no, cambiare le persone non è mai facile. Cambiare le persone non è mai facile, io mi sono reso conto stando da 43 anni al microfono e costruendomi, almeno comunque questo posso dirlo, no? una base di credibilità attraverso un comportamento in diretta, che è quello del chiedere scusa quando si sbaglia. E ci mancherebbe altro, ragazzi, quelli che dicono io non ho mai sbagliato, ecco, l'errore più grande è proprio quello di dire io non ho mai sbagliato. Invece credo che si possa crescere dicendo porca miseria, ho sbagliato. Se ho sbagliato non nego il mio errore, non tendo a minimizzarlo, anzi lo amplifico in modo che l'esperienza, la mia esperienza, posso aiutare anche altri a non commettere gli stessi errori. Uno degli errori che facciamo più frequentemente è quello di voler cambiare a tutti i costi le persone, e le persone non la puoi cambiare, o comunque puoi cambiarle in minima parte. Ho letto una cosa che mi ha colpito, no? Perché io poi prendo sempre appunti su apparentemente piccole cose che poi in radio possono essere uno spunto per avviare una discussione, no? Ho letto di questo

0: ragazzo che si lamentava moltissimo perché la sua ragazza, dopo un primo periodo durante il quale erano stati insieme bene, condividendo tante cose, avevano commesso però anche un po' l'errore di chiudersi all'esterno. Cioè, questa è una cosa che capita piuttosto spesso, no? Durante la prima fase, quella bella, quella dell'innamoramento, uno tende un po' a vivere una vita a parte, tagliando i ponti con le amicizie di prima. Ma è una cosa piuttosto normale, non è una cosa che non è una critica, è un comportamento naturale. L'importante è che questa chiusura duri un tempo molto limitato, cioè la voglia di respirarsi e viversi 24 su 24 senza che ci possano essere altre persone a rubare gli sguardi o le parole. Però dopo il primo periodo poi esce fuori la natura, e questo ragazzo si lamentava perché dice: la mia ragazza vuole andare in discoteca con le sue amiche e dice a me questa cosa non sta bene. Allora, ok, ma ci sta pure. Oddio, non ci dovrebbe stare, perché io non critico la gelosia, perché un pizzico di gelosia può anche essere il sale dell'amore. Il problema è quando poi la gelosia diventa esagerata e quindi sfocia nell'ipercontrollo, nei divieti e così via. Però la domanda che è stata fatta a questo ragazzo è: scusa, ma da quanto tempo conosci questa ragazza? A 3 mesi. Sei felice con questa ragazza? Sì. Vi amate? Sì. La ami? Sì. Ti ama? Penso di sì. Bene. Dove l'hai conosciuta questa ragazza? Beh, era in discoteca con le sue amiche. Scusami, tu conosci una ragazza in discoteca con le sue amiche? Probabilmente lei si diverte ad andare in discoteca con le sue amiche. Tu l'hai conosciuta, avete avviato questa, avete partita questa bella storia d'amore, ora lei dice che vuole andare in discoteca e tu glielo vuoi vietare. Cioè, tu vuoi vietare a lei quello che per lei rappresenta la normalità. Dove l'hai conosciuta? In discoteca con le amiche. Ora lei vuole tornare in discoteca con le amiche e tu glielo vuoi vietare. Signori, come fai a pensare di vietare una cosa di questo genere? Io ho un amico che si è sposato svariati anni fa con una ballerina di lap dance, una ragazza dell'est, molto molto molto bella, molto, una ballerina. L'aveva conosciuta mentre lei ballava nuda in un locale. Si sono innamorati e si sono sposati. Dopo un po' di tempo questo matrimonio è naufragato, ma ci sono tanti matrimoni che naufragano, non è che mille motivi possono esserci per far naufragare un matrimonio. Il fatto è che lei dopo un po' le ha detto: io vorrei tornare a lavorare e vorrei tornare a lavorare nei locali. E lui dice: no, scusami, no, cioè se tu sei mia moglie non vai più a fare la ballerina di lap dance nei locali. Dice: ma quello è il mio lavoro, tu mi hai conosciuto che facevo la ballerina di lap dance, il matrimonio. Ecco, quindi il primo segnale è proprio quello di non solo che non bisogna cercare di cambiare gli altri, o bisogna almeno cercare di non cambiarli totalmente, ma bisogna anche pensare che la natura di certe persone tu non la puoi cambiare. La natura di certe persone non la puoi cambiare. Guardate, questo discorso è molto più profondo di quanto possa apparire. Vi invito a non restare in superficie, perché ognuno di noi ha una propria natura, e tu quella natura, ragazzi, non la puoi negare, non la puoi nascondere, non la puoi sotterrare, perché prima o poi viene fuori. Questo è come quelli che hanno i maiali come animali di compagnia. Il maiale è un animale bellissimo, attenzione, bellissimo. Il fatto è che tu puoi prendere un maiale e lo puoi vestire, puoi mettere il collarino di diamanti, lo puoi portare a passeggio, lo puoi tenere in casa, poi appena il maiale esce fuori vede una pozza di fango e ci si butta dentro, perché quella è la sua natura, non c'è niente da fare. Quindi le persone purtroppo fino in fondo non le puoi cambiare, e se noi non riusciamo a capire che un maiale puoi mettergli i gioielli addosso ma resta un maiale, allora significa che non solo vivremo male, ma saremo destinati a continuare a vivere male.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.com.
2: RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta e insieme a voi. Sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. Oggi sarà una trasmissione, ve lo dico, per certi versi anche di quelle pesanti, ma pesanti poi rima anche con interessanti, almeno io spero che la pesantezza vada d'accordo anche con l'interesse. Quindi figuratevi se non parleremo oggi del gravissimo fatto accaduto in quel di Modena, ma vorrei anche parlarvi di quanto accaduto alle Maldive. Prima però momento di dolcezza, ecco, definiamolo così. Arriva la bella stagione, anche se poi ultimamente la temperatura non è proprio caldissima, ma e con l'arrivo della bella stagione aumenta il consumo di gelati, anche se poi è cambiato, no, il nostro modo di consumare i gelati nel corso degli anni. Io ricordo che quando ero piccolo i gelati si consumavano solo ed unicamente d'estate, d'inverno l'unica possibilità o una delle rarissime possibilità che c'erano di acquistare il gelato era nel banco frigo del negozio sotto casa. Uno trovava lo zatterino, che era dell'Algida, ed erano 4 fette di gelato e che avevano al centro una striscia di cioccolato, ai lati 2 strisce di crema di latte, insomma, non so adesso come definirlo, sì, fior di latte, ma erano quelle, le 4 fette erano incartate una per una, si mettevano nel freezer, perché una volta il congelatore non ce l'aveva nessuno. Il freezer era quel piccolo scomparto che si trovava in alto nel frigorifero, ma dove effettivamente non è che c'entrasse tanta roba, anche perché il consumo di surgelati era molto molto ridotto rispetto a quello di oggi. Quindi oggi in casa abbiamo dei frigoriferi con i congelatori, quindi anche piuttosto ampi, e uno può fare scorte, insomma, ben più corpose. E sapete anche qual è la mia idea riguardo ai cosiddetti gelati finti artigianali. Roma, ma così come tante altre città, ormai è piena di gelaterie finte artigianali, e io devo dire che tra il gelato finto artigianale e quello realmente industriale mi trovo molto meglio, sono molto più, provo molta più soddisfazione nel, al palato parlo, nel consumare un prodotto realmente industriale piuttosto che un prodotto finto artigianale. E tra i nuovi prodotti che troveremo nei supermercati ce ne sono alcuni che secondo me vale la pena provare. Non li ho provati tutti, non li ho provati tutti, però oltre ai soliti ci sono delle novità. Allora, avete presente voi la bananina, quindi il classico cioccolato, credo sia della Perugina, non mi vorrei sbagliare, con l'incarto giallo, la forma leggermente curva che ricorda quella di una banana, ricoperto di cioccolato e dentro una crema al sapore di banana. E ragazzi, è diventato anche gelato, lo produce la Chiquita, che lei potrebbe essere interessante. Poi abbiamo un nuovo gusto della San Montana, non è pubblicità, no, gusto della San Montana, e ci sono i nuovi gusti sono zeppola, cannolo siciliano e caffè leccese. Perché per chi non conoscesse il caffè leccese, che poi i leccesi chiamano caffè in ghiaccio, è il caffè espresso con il ghiaccio e l'aggiunta di uno sciroppo di mandorla. Poi abbiamo della ditta Pepino il gelato alla crema con all'interno pezzi di panettone. Ormai il panettone è stato sdoganato dal periodo natalizio, è diventato ormai anche un prodotto estivo. La Elac invece ha messo in vendita un barattolino con il gelato al gusto Kubik, quindi la classica caramella mou. La classica mou storicamente è la caramella prodotta dalla Elac, che adesso lo ritrovate anche sotto forma di gelato, eppure quello potrebbe essere interessante. E qui è che, ragazzi, non l'ho provato, ma non vedo l'ora. Allora, il biscotto Grisby è una delle poche prove reali dell'esistenza di Dio. E beh, adesso è stato messo in vendita anche il barattolino al gusto Grisby in vari gusti, c'è quello al cocco con la frolla croccante, ma soprattutto c'è il classico Grisby con quello alla nocciola, gelato al gusto di Grisby con la nocciola. Poi c'è il cornetto della Oreo, ma credo che questo non è proprio una novità, perché mi sembrava di averlo già visto l'anno scorso. E poi mi sembra che siano finiti, no? I gelati. Ah no, c'è l'ultimo. Non è una ditta molto conosciuta perché si chiama Tiziano, ma il gelato al gusto di pasticciotto. Quindi, come vedete, il Salento si affaccia anche al mercato dei gelati con il caffè leccese e con il gelato al gusto di pasticciotto. Vabbè, insomma, queste sono le ultime novità in fatto di gelato. Vabbè, hanno fatto anche un tipo un nuovo cucciolone, però ancora me l'hanno segnalato, ma ancora non ho ben capito il tipo di gusto e poi c'è questo nuovo abbinamento, lo mettono un po' ovunque, ormai è diventato il caramello salato. Che buono, attenzione, però è un po' come il pistacchio, che poi in Italia, l'ho già detto, noi abbiamo una produzione limitata di pistacchi, no? Ormai il pistacchio di Bronte, peraltro, lo mettono un po' ovunque, ma noi abbiamo una produzione molto, molto, molto limitata, quindi non è chiaro che il 90% del pistacchio viene spacciato per pistacchio di Bronte, in realtà è pistacchio che viene dalla Turchia. E così adesso ci troviamo con questo caramello salato che ormai lo mettono veramente ovunque. Ah, un altro gusto del barattolino, gusto wafer, e questa, ragazzi, è una cosa che ci fa tornare tutti quanti un po' bambini. po' bambini. San Montana, che secondo me oggi come oggi ha messo nettamente la freccia rispetto a quello che è proprio l'emblema classico del gelato in Italia, no? Algida. San Montana ha proprio messo la freccia. Ha fatto lo stecco al biscotto Plasmon, che è una cosa estremamente semplice, no? Quindi ricoperto da una parte e dall'altra con un grosso biscottone Plasmon e all'interno crema di latte. Certo che questo fatto del biscotto Plasmon, dai, tutti quanti noi da piccoli abbiamo mangiato il biscotto Plasmon, è sicuramente una cosa che ci fa tornare indietro con la memoria. Vabbè, so che tanti di voi su questo discorso delle gelaterie artigianali che faccio io non sono d'accordo. D'altra parte, basterebbe sapere come è fatto il gelato oggi. Voglio essere buono, voglio essere gentile, voglio essere anche generoso, ecco, diciamo generoso. Diciamo che a Roma ci sono un 10% di gelaterie che producono un vero gelato artigianale e un 90% di gelaterie artigianali che producono, in realtà vendono, spacciandolo per artigianale, un prodotto che è praticamente industriale. Però è anche vero che poi, signori, è il gusto che si abitua, no? Cioè non, è un po' come un po' il pollo. Parliamo del pollo. Io sono cresciuto in campagna, sono cresciuto in un paese e per me il pollo non esisteva il pollo ruspante. Cioè per me il pollo era pollo, non era quello. Quindi quando si metteva a cuocere il pollo, generalmente il pollo arrosto, che spesso era un cibo della domenica, il pollo aveva una carne che necessitava anche di una certa masticazione, era una carne insomma coriacea, ecco, definiamola così, carne coriacea. E oggi tu prendi il pollo, vai a prendere la coscia del pollo, che è in linea di massima il taglio più che piace di più, e ti rendi conto che la carne viene via dall'osso lasciandolo pulito. Nel pollo veramente ruspante, ragazzi, la carne resta attaccata all'osso, solo che purtroppo quel pollo ruspante, ma anche quelli che oggi vengono venduti come polli ruspanti, in realtà poi, a meno che tu non conosca il contadino col pollo che è cresciuto razzolando nell'orto, ma è praticamente impossibile che una cosa di questo genere accada. Però se mettessero in vendita il pollo come quello che abbiamo mangiato noi tanti e tanti anni fa, uno lo compra la prima volta e poi dice: no, sto pollo non lo prendo più perché è duro, sto pollo non va bene, è duro, poi resta attaccato all'osso, perché ormai ci siamo totalmente disabituati. Ma così come ci abituiamo noi alle cose, purtroppo ci abituiamo più alle cose brutte che alle cose belle. A Roma, per dire, parlando della nostra città, e ogni tanto mi sento in dovere di chiedere scusa alle persone che ci ascoltano anche da luoghi lontani dalla nostra città, anche se poi quello che accade a Roma spesso è anche quello che accade in tante altre città d'Italia. Non vi ho ricordato stamattina il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp scritti e mai vocali, è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Dicevo che ci abituiamo alle cose brutte piuttosto che alle cose belle, diventano proprio la normalità, no? Perché a Roma sono diventate normali dei nostri atteggiamenti o dei nostri comportamenti, che se noi prendessimo un romano di mezzo secolo fa, sto parlando di mezzo secolo fa, non sto parlando di un romano dell'antica Roma o del 1300, ok? Un romano di 50 anni fa, ok? Ma il romano di 50 anni fa che parcheggiava l'auto sotto casa, in strada, ok? La mattina dopo riandava a prendere la macchina, c'era un rischio che la macchina fosse stata rubata? Sì, c'era un rischio, esisteva, ma era comunque un rischio basso, un rischio limitato. Nessuno poteva immaginare di trovare la macchina vandalizzata o cannibalizzata, cioè il vetro spaccato per rubare 4 euro che erano stati lasciati sul cruscotto, oppure tornare e trovare la macchina smontata, cioè senza fari, oppure senza cruscotto, senza volante, senza le quattro gomme. Oggi è diventata una cosa nuova. Tu scendi, vai alla macchina e ti chiedi: sarà ancora integra come l'ho lasciata ieri sera? Oppure no? Il fatto che ormai noi ci siamo abituati a Roma, ma ripeto, capita anche in altre città, a convivere con non una persona, ma con centinaia e centinaia di persone che sono in centro per rubare, sono in metropolitana per rubare. Sappiamo perfettamente chi sono. Sono persone che vanno al lavoro tutti i giorni perché quello è il loro lavoro, è rubare, e noi facciamo finta di niente. Cioè, noi quando vediamo questi gruppi di persone e li riconosciamo, l'unica cosa che facciamo è allontanarci, cioè tentare di portarci la mano alla tasca per vedere se abbiamo ancora il portafogli, se abbiamo una borsa o uno zaino lo mettiamo davanti a noi in modo tale che sia impossibile per le borseggiatrici o i borseggiatori mettere le mani all'interno di un oggetto di nostra proprietà. Ormai ci siamo abituati, non è che ci arrabbiamo, diciamo: Dio mio, mamma mia, ma che schifo. Sì, diciamo che schifo, ma non facciamo niente, facciamo finta di niente. Cioè, vi rendete conto che a Roma, ma ripeto, non solamente a Roma, ci siamo abituati a pensare che se dobbiamo andare da un punto A a un punto B a mezzanotte, e per passare dal punto A al punto B dobbiamo passare all'interno di un giardino, all'interno di un parco, facciamo il giro largo perché abbiamo paura a passeggiare di notte in un parco perché non sappiamo quello che può accadere? Cioè, e noi ci siamo abituati a tutto questo, e quando arriva qualcuno che dice le cose vanno cambiate, automaticamente questo qualcuno, che riscuote la simpatia e l'appoggio di un numero enorme di persone, largamente maggioritario, viene messo a tacere dietro tutta una serie di accuse da quella parte minoritaria della nostra nazione che vuole rendere la nostra nazione simile ad una giungla. Anzi, ci sta pure riuscendo.
2: RTR 99, ti ricordi?
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
12: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
11: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
19: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
19: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
20: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: RTR 99. Ti ricordi? Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Piccolo comunicato, RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i valori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta la famiglia, un'esperienza sensoriale unica. Allora, a volte io ho bisogno di lavorarvi un po' ai fianchi. Chi ha studiato tecniche di guerra dell'antica Roma sa perfettamente che i romani, rispetto a quello che accadeva nell'antichità, quando c'era lo scontro in battaglia, quindi esercito contro esercito, i romani furono i primi a studiare una strategia di guerra, una tattica di guerra, che ha portato l'esercito romano a vincere battaglie importantissime e a conquistare gran parte di quella che oggi noi conosciamo come l'Europa, ma proprio perché c'erano questa strategia studiata a tavolino, gli altri eserciti molto più, come posso dire, molto meno preparati, anche se con uomini dotati di grande coraggio, però i romani avevano coraggio e testa, quindi i romani davano l'impressione di arrivare ad uno scontro frontale, quindi le classiche battaglie sanguinose che noi possiamo immaginare, ma poi i romani avevano anche la capacità di attaccare dai lati, quindi a cerchiare il nemico, e il nemico a quel punto era costretto a sfaldarsi, e perché veniva attaccato su più fronti, e a quel punto era più facile per chi era in battaglia avere ragione dell'esercito nemico. Io ho bisogno di fare questo con voi, cioè io non posso attaccarvi proprio di fronte, ho bisogno piano, piano, piano, piano, di far sì che le vostre normali autodifese, la difficoltà di percepire certi ragionamenti, possa gradualmente andare ad abbassarsi. Io stamattina, per esempio, vi ho parlato del discorso del maiale, vi ho parlato del discorso dei cambiamenti, vi ho parlato che la natura delle persone, la vera, reale natura delle persone, non la puoi cambiare. Ragazzi, non si cambia. Io ho ascoltato un intervento di una giornalista che si chiama Concita Borrelli, e secondo me questo quello che dice va affrontato con onestà, va affrontato con estrema onestà. Io ve la voglio far ascoltare, breve come cosa, ma non lo so che di primo acchito, ma l'ho fatto anche io, cioè di primo acchito uno dice: ma che sta di questa? La mia prima la mia prima impressione, la mia prima reazione dopo aver ascoltato questa sua dichiarazione è stata: ma che sta di questa? Poi invece, togliendo quella patina, cose di finto perbenismo, no, del quale tutti quanti noi siamo un po' ammantati, gratta gratta alla fine, sentite che cosa dice, ascoltate bene, fate attenzione.
21: Allora,
1: diciamo una cosa dura, però secondo me molto realistica, non vera, perché io non dico le cose vere, abbastanza realistiche. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte: c'è lo stupro, c'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell'immaginazione, attenzione, nella testa, nei sogni, nell'immaginario. Ce l'abbiamo tutti, tutti, e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini. Quindi questo è pericolosissimo. Cioè, questi profili, che se ne faccia un uso, come dire, molto misurato, ci fermiamo alla sfera sessuale. Per quanto riguarda l'approccio suo nella realtà alle donne, si capisce che un ragazzo introverso di per sé, introverso con tutti, questo lui era questo Jesus Christ superstar della Lomellina, con questo capello nero liscio, un ragazzo anche molto bello, perché sempre era un ragazzo molto bello, introverso, va bene introverso, però questo è un racconto che non dobbiamo fare tutti i giorni e poi dire però di questo non se ne fa un assassino. Sì.
0: E si parla chiaramente della vicenda di Carlasco, e si parla di Andrea Sempio, di quello che è venuto fuori su Andrea Sempio, su quello che è il suo profilo psicologico, su quelle che erano le sue frequentazioni online e così via. Ma la giornalista Concita Borrelli dice una cosa allora gravissima, ma io mi sono fatto una domanda: ma questa cosa gravissima, detta così apertamente, guardiamoci negli occhi, ok? Siamo seriamente convinti che non corrisponda alla realtà? Perché poi mi sono confrontato con quello che è il mio pensiero in merito, purtroppo, ai tanti stupri che si stanno verificando. C'è stato un aumento esponenziale degli stupri e delle violenze su donne nel corso degli ultimi anni, tante, tantissime. Guardate, parlo di violenze vere, violenze purtroppo portate a termine, violenze per fortuna che non sono state portate a termine. Ricordiamoci che per una donna esiste un oceano di differenza tra subire una violenza e subire un tentativo di violenza, perché se subisci un tentativo di violenza ti resta la paura, ti resta il terrore, ma la consapevolezza di averla fatta franca. Quindi tra il tentato e il reato, signori, è lo stesso. Cioè, per chi lo commette, uno che tenta uno stupro e non ci riesce e uno che stupra e ci riesce, la differenza non c'è, ok? Perché solo per una casualità non si verifica il fatto delittuoso, ma per la donna, per la vittima, cambia tanto. Cioè, io mi rivolgo in questo momento alle donne, e sapete in questo quanto io sia totalmente dalla vostra parte, senza alcuna eccezione. Però mi rivolgo a voi donne che purtroppo siete potenziali vittime di stupri, e lo chiedo a voi: se chiaramente non vi è mai successo e potete ragionare solamente su quella che è la vostra esperienza di fantasia, voi provate ad immaginare di essere picchiate da un uomo che vuole violentarvi, vi strappa i vestiti di dosso, vi insulta, e quando sta lì per compiere l'atto arriva qualcuno, una sirena, gente che urla, e lui scappa. Avete subito un gravissimo tentativo di violenza, ma non siete state fortunatamente violentate, vi resta la paura, il terrore, l'angoscia. Oppure provate a pensare che non arrivi nessuno e quindi voi venite realmente violentate. Voi pensate che la vostra vita cambi nello stesso identico modo? No, non credo, non credo. È proprio l'atto materialmente, è la violenza sessuale che cambia per sempre la vita di una donna, e quel fine pena mai, quella condanna che non termina mai, ok? Quindi quando io parlavo dello stupro, io dicevo che in realtà quello che è successo al genere umano, purtroppo di sesso maschile, perché gli stupratori, ragazzi, sono uomini. Sono uomini nel senso biologico del termine, ok? Io credo sia un discorso legato solo ed unicamente al percorso evolutivo. Cioè, signori, io non posso essere sicuro al 100% che nella mia famiglia, intesa chiaramente come linea di sangue, cioè noi oggi abbiamo sangue che scorre nelle vene, perché 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, 500 anni fa, 1000 anni fa, 2000 anni fa c'erano persone, nostri parenti che non abbiamo mai conosciuto, delle quali non siamo a conoscenza dell'esistenza, non sappiamo niente. Ma voi siete convinti che il bisnonno del nostro trisavolo non abbia trattato delle donne in un modo tale che noi oggi considereremmo come stupro? No, assolutamente. Probabilmente nella mia famiglia, nell'antichità, ci sono stati degli stupratori. Nella vostra famiglia ci sono stati degli stupratori. L'essere umano evolve, ok? Quindi c'è questo processo evolutivo che ti porta a considerare oggi delle cose orripilanti, ma che ieri non lo erano. E aggiungo anche, fortunatamente noi ci siamo evoluti, ma quella cosa resta. Nella nostra testa resta. Purtroppo, quando le femministe dicono tutti gli uomini sono potenzialmente degli stupratori, io rido su questo fatto, ma in realtà non hanno mica poi così torto. Perché noi uomini potenzialmente siamo tutti stupratori. Perché abbiamo innanzitutto una caratteristica fisica che ci permette di poter stuprare, cosa che una donna chiaramente non può fare. Abbiamo una forza fisica che ci permette di stuprare, cosa che una donna fisica non può fare. Ma se la nostra evoluzione ci ha portati al punto di capire che quella nostra antica natura, ok, va messa a tacere, allora significa che l'evoluzione ha avuto un senso. Secondo me lo stupratore di oggi è una persona che non si è evoluta, è una persona che non è riuscita a posizionare in un angolo della nostra vita, della sua vita, quella parte orripilante, quella parte schifosa. Ma quello che dice Concita Borrelli, lo stupro in qualche modo è dentro di noi, è una cosa orribile, è una cosa schifosa, è una cosa ignobile quella che sto dicendo, ma se noi non ci confrontiamo con quelli che sono i nostri limiti, e quindi se non conosciamo i nostri limiti, io mi rivolgo ad un pubblico prettamente adulto, ok? Prettamente adulto, e dico anche che questa è una trasmissione che non è adatta ai bambini. Quindi quando qualcuno mi dice Luca, però devi fare attenzione agli argomenti che affronti, perché all'ascolto possono esserci anche dei bambini, signori, i bambini questa trasmissione non la devono ascoltare. L'ho detto mille volte, si affrontano temi molto diciamo da grandi, e i bambini questa trasmissione la devono ascoltare. Quindi se voi state all'ascolto di questa trasmissione e avete un bambino di 6 anni, 7 anni, 8 anni che sta con voi, non la potete ascoltare. Ma non perché si dicano parolacce, figurate se un bambino poi, addirittura oggi il bambino non è che si stupisce se sente un baffa, tanto per dire, ma proprio perché si affrontano temi che non sono da bambini, sono temi che dobbiamo affrontare da adulti. Signori, ci sono mille modi di fare l'amore, ok? Mille modi di fare l'amore. Ma ci sono delle donne, e non mi dovete mandare messaggi, sia chiaro, attenzione, non voglio messaggi, perché qui entriamo in una sfera estremamente privata. Quindi il messaggio lo deve mandare a voi stessi o a voi stesse, non a me, non mi interessa. Quindi spesso mi capita di chiedervi dei messaggi per vedere come la pensate su una determinata cosa. No, in questo caso non mi interessa. Il messaggio lo deve mandare a voi, la domanda la dovete fare a voi. E lo dico alle donne. Perché se noi considerassimo l'amore, il sesso, solo come un qualche cosa che serve alla riproduzione della specie, e allora il sesso è quello. Tu prendi il leone, che fa l'amore, fa sesso con la leonessa, l'ippopotamo con l'ippopotama e così via, e finisce lì. Ok? Noi esseri umani diamo al sesso anche un certo tipo di piacere, e voi donne che siete all'ascolto, ma a voi piacerebbe se il sesso fosse solo ed unicamente quello? A letto, boom, l'uomo sopra, 30 secondi è finito. Oppure vi piace anche che l'uomo sia uomo, che voi facciate la donna? Cioè, vi piace una cosa di questo genere? Può piacervi? Quando Concita Borrelli dice lo stupro è dentro di noi, ma il fatto di sentirsi prendere o prendere una persona in un certo modo, stiamo parlando sempre di esseri consenzienti, sia chiaro, ma in un certo modo di fare sesso, c'è una trasposizione di quello che può essere lo stupro, la sensazione di voler possedere o essere posseduta, sempre nell'ambito della consenzienza, sia chiaro. Questo è quello che ha detto Concita Borrelli. Allora, se noi oggi non ci rendiamo conto che lo stupro e l'aumento dello stupro è causato anche da un cambiamento radicale della nostra società, se noi pensiamo tutti quanti gli esseri umani, tutti, nessuno escluso, attenzione, tutti a qualunque latitudine, ok? Se pensiamo che tutti gli esseri umani, in questo caso di sesso maschile, abbiano raggiunto lo stesso stato evolutivo, e quello è il primo errore. Purtroppo non è così. Ci sono zone del mondo dove, e qui non si parla, attenzione, di intelligenza, non si parla di capacità, non si parla di manualità, si parla del modo in cui ci si rapporta al prossimo in ambito solo ed unicamente della sfera sessuale. Se noi quindi portiamo persone che sono abituate a comportarsi in un certo modo e in blocco le trasferiamo da una nazione all'altra, noi signori possiamo essere sicuri che quelle persone abituate a vivere in una determinata società, trasferite in un'altra società, si comportino esattamente nello stesso identico modo in cui si comportano gli appartenenti a quella società che è culturalmente e socialmente più evoluta? Lo vedete quanta fatica io sono costretto a fare per veicolare un concetto che sarebbe molto più semplice spiegare in quattro parole che non si possono dire?
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
21: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
23: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'Office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su OtticaSalvagente.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:54 minuti primi e qualche secondo. Ma intanto sempre grazie, perché i vostri messaggi per me non sono solamente fonte di ispirazione, ma sono carburante per questa trasmissione. Intanto grazie perché mi considerate un amico, mi considerate un confidente, mi date fiducia anche raccontandomi fatti estremamente privati. Devo dire che le tante donne che mi hanno mandato messaggi, e questa dimostrazione del fatto che le donne, quelle vere, ma quelle vere per davvero, attenzione, ascoltano RTR 99, ti ricordi. E poi ci sono anche tante donne che mi hanno dato ragione. A volte parlare cercando di indossare abiti femminili, ma parlo in senso così, di fantasia, non è facile, soprattutto da un uomo, cercare di capire quello che veramente le donne hanno dentro non è facile, non è semplice. Però devo dire che sono state tante le donne che mi hanno confermato quello che ho detto io in merito alla differenza fondamentale che c'è tra un tentativo di stupro e uno stupro portato a termine. Ce ne sono tante, forse una trentina di donne hanno mandato messaggi, ve ne leggo uno solo. Hai ragione, a 16 anni l'ho scampata per un pelo su un treno, tanto terrore, ma è andata bene. Ecco, e questo riassume un po' il senso del discorso che stavo facendo, no? Il tanto terrore, ma è andata bene. Il fatto di poter tirare un sospiro di sollievo, raccontare un tentativo di stupro è una cosa, a volte non raccontare uno stupro è un'altra, è un qualcosa che ti lascia dentro. E se noi non... per me difendere donne significa parlare di questo, significa anche comunque trattare i colpevoli di stupro in un certo modo. Poi certo dobbiamo parlare di stupro, no? Altrimenti dobbiamo ascoltare notizie tipo quella del consigliere del Movimento 5 Stelle che aveva detto c'è stata la radunata degli alpini a Genova e questa donna ha detto: un alpino mi ha guardato troppo intensamente. Ora, per carità, i gusti sono gusti, ok? Ma questa signora, che sarà, per carità, non rientra nei miei gusti personali, ma questo possiamo dirlo, no? Cioè, a chi piacciono le bionde, a chi piacciono le brune, a chi piacciono quelle un po' più alte, quelle un po' più piccoline, a chi piacciono quelle un po' più formosette, che le piacciono un po' più magre. Questi sono gusti personali. Le donne sono tutte belle. L'importante è trovare qualcuno poi che le reputi belle. Questa signora non rientra nei miei gusti personali, ma questo non significa che sia brutta. Bisogna capire perché questo alpino, ammesso sia vero, l'abbia guardata troppo intensamente. Primo, che cosa significa troppo intensamente? Io posso guardare una persona anche troppo intensamente e lì sbagliando, perché fissare lo sguardo è sempre una cosa antipatica. Magari perché era vestita molto bene, ma perché era molto elegante, o perché secondo me indossava dei capi di abbigliamento che non esaltavano al massimo la sua figura, o perché mi ricordava una persona, o perché pensavo di averla vista, o perché era particolarmente piacevole, o perché no, magari abbiamo occhi particolarmente poco piacevole. Quindi vabbè, quindi è perché a volte si svilisce, no, il senso della molestia, perché quando diventa un fatto politico. Invece volevo fare gli auguri ad una coppia di nostri ascoltatori che si chiamano Teresa e Giuliana. Teresa e Giuliano, vabbè che oggi va bene tutto, quindi anche Teresa e Giuliano sarebbe andata bene ugualmente, invece no, Teresa e Giuliano sono una coppia all'antica, che oggi festeggiano 63 anni di matrimonio, questi si sono sposati nel 1963, se non erro, quindi 1963, 18 maggio 1963, 18 maggio 1963, da qui si al 1963 Teresa e Giuliano si svegliano insieme la mattina, si danno la buonanotte e fanno le vacanze insieme, avranno cresciuto dei figli, avranno sicuramente dei nipoti, magari vista l'età potrebbero pure essere bisnonni, non lo so, no, però è 63 anni insieme, e io vi faccio veramente i miei migliori auguri, siete un esempio, siete memoria storica. 63 anni è uno di quei traguardi che oggi chi si sposa è difficile che lo raggiunga. Perché guardiamo i dati, nel 1980 l'80% dei ragazzi si sposava entro i 30 anni, prima, quindi qui parliamo del 1963, l'80% dei ragazzi si sposava entro i 25 anni. E quindi a 25 anni ti sposi, puoi festeggiare, hai possibilità di festeggiare il 63° compleanno, perché arrivi a 88 anni, cosa che è una possibile. Oggi ci si sposa a 40 anni, è vero che è aumentata la vita media, però porca miseria, arrivare a 103 anni non è facile. Poi succedono, Teresa e Giuliano hanno vissuto momenti bellissimi della nostra storia. Io non li conosco personalmente, credo di non conoscerli personalmente, o magari se ci siamo incontrati, Teresa e Giuliano, vi chiedo scusa, ma con un unico stipendio si comprava a casa. Cioè oggi se hai due stipendi è già difficile. Vivevano una vita che permetteva loro di conoscere i vicini di casa, ci si salutava, ci si frequentava, si chiedeva il sale in prestito, ti mancava un uovo, bussavi alla vicina e sapevi perfettamente che la vicina ti avrebbe potuto aiutare e non avrebbe voluto poi indietro quella confezione di uova che tu avevi chiesto in prestito, perché tanto sapeva perfettamente che a distanza di un po' di tempo ti avrebbe chiesto qualcos'altro. Era una società dove ci si aiutava a vicenda. Oggi nei condomini non sappiamo chi ci abita vicino, non sappiamo chi sia, non sappiamo che lingua parli, non sappiamo niente. Diciamo che Teresa e Giuliano rappresentano quella parte bella della nostra Italia che è andata proprio, è andata in piena decadenza, quindi brutta. Vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? Purtroppo sono momenti così. E saluto anche il mio amico Damiano, tifoso interista, che chiaramente è molto molto contento e mi dice: settimana pessima per te calcisticamente parlando. Settimana, magari fosse una settimana, cioè siamo ormai siamo al quinto anno, inframmezzata da una vittoria in Coppa Italia, pensavo, quinto anno di mediocrità totale, senza via di uscita, e siamo una squadra che non esito a definire ridicola. Io ieri tra l'altro ero a Torino, tanto per cambiare, ho assistito all'ennesimo scempio. Questo non significa che poi io non vada al derby domenica, perché poi non è che tu sei tifoso di una squadra solamente quando vince, ma anzi a maggior ragione la segui quando va male, come sta andando male adesso la Juventus. Però vabbè, e d'altra parte so giri, e quindi capita. E questa, sai che c'è? Da una parte Damiano, te lo dico perché adesso tu sei in fase di grandi festeggiamenti, e a volte bisogna un po' affogare nel letame, no? per poi capire quello che accadeva prima, no? E gran parte della mia tifoseria, arrivata al nono scudetto consecutivo, li considerava scudettini, e oggi invece vorrebbe tornare a quei momenti quando io dicevo: guardate, che poi arriverà il momento in cui saremo costretti a spalare a merda, cosa che stiamo facendo. Vabbè, d'altra parte, fare un po' di pulizia non è mai male. Io sono un ottimista.

0: situazione un po' più alla nostra portata, come l'Europa League, ma non è detto neanche quella, perché secondo me la Juventus di oggi, le due finaliste di Conference League come Rayo Vallecano e Crystal Palace, scaglierebbe da tutte e due. Quindi perdonatemi, è una questione di calcio, ma proprio perché io sono malato, di Juve, malato, però sono anche onesto, no, nel riconoscere quando tu sei mediocre. Io oggi tifo e sono orgogliosamente tifoso di una squadra eccezionalmente mediocre.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 6 minuti primi e qualche secondo. Dunque, quando le cose non si capiscono, dico sempre che bisogna informarsi, bisogna chiedere, bisogna cercare di saperne di più, e soprattutto farlo, rapportarsi a persone che sono più esperte di noi, ok? Quindi parlando della, io da un po' di tempo a questa parte utilizzo una maniera per definire tutto quel mondo legato ad una comunità che oggi viene identificata con un acronimo formato da una serie di lettere LGBT, quindi lesbo, gay, bisex, transex, e poi c'è tutta una serie chiaramente di altre lettere che gradualmente sono state inserite, la Q, la I, la A e poi il segno più, che qualcuno continua a definire come plus. Mi sta bene se sei americano, se sei inglese, se sei italiano, plus non esiste. Plus viene dal latino, la nostra lingua viene dal latino, si dice non plus ultra, non si dice non plus ultra. Poi per me potete chiamarlo plus, please, plus, fate come vi pare, non c'è nessun problema. La forma corretta è plus. Allora c'è questo questa persona che ha cercato di spiegare, fa parte di, dicevo, io quindi utilizzo il termine comunità arcobaleno, inglobo un po' tutti quanti, no? Tutti. E questa persona, adesso non so come definirlo, se ragazzo o ragazza, perché non vorrei chiamarlo ragazzo quando dovrei chiamarlo ragazza, o non vorrei chiamarlo ragazza quando dovrei chiamarlo ragazzo, questo chiaramente non lo so, quindi dico persona, e come persona penso che non si possa offendere nessuno, che ci spiega in maniera a suo modo chiara, esaustiva, semplice, anche accattivante se vogliamo, certe cose. Quindi può essere interessante, ascoltiamo che cosa dice questa persona. Aspetta, mannaggia, no, aspetta.

0: non la devo far partire dall'inizio, perché altrimenti a metà non si capisce nulla. Siete pronti? Vai.
1: UIA Plus cosa? Perché ogni anno sembra che l'acronimo diventi sempre più lungo. Non stanno aggiungendo lettere a caso, ma sta succedendo qualcosa di molto più interessante, ovvero stiamo imparando a nominare meglio la realtà. Negli anni 90 si utilizzava soprattutto LGB, lesbiche, gay, bisessuali. Poi è arrivata la T per le persone transgender. Negli anni successivi è stata aggiunta Q per queer, I per intersex, A per asessuali e il plus per dire ok, non finisce qui. E l'acronimo si allunga perché la nostra comprensione delle identità umane si sta ampliando sempre di più. E secondo l'enciclopedia Treccani, queste sigle servono a due cose contemporaneamente. 1. Creare un senso di comunità. E 2. Non lasciare indietro nessuna identità meno visibile. Perché quando nomini qualcosa, quella cosa inizia ad esistere anche nello spazio sociale. E quindi no, l'acronimo non si allunga perché si esagera. Si allunga perché per la prima volta molte più persone stanno dicendo «Ehi, esisto anch'io e merito di essere nominato».
0: Ok. Comprensibile, quindi potremo aspettarci in futuro che anche altre lettere dell'alfabeto che a questo momento, ad oggi, non fanno parte di questo acronimo LGBTQIA+, possano essere inserite. Quindi non so, potrebbe esserci lesbo, gay, bisex, transsex, queer, intersex, asexual, e poi potrebbe esserci la C di non so che cosa, la D di non so che cosa, la F di non so che cos'altro, cioè, quindi potrebbe esserci tutto, va bene, mi va bene tutto. Però non dobbiamo, a mio avviso, confondere il rispetto con l'imposizione. Per quanto mi riguarda, tu puoi percepirti come credi, come vuoi, e io ho il dovere di rispettare la tua percezione. Attenzione, percezione. Io ho il dovere di rispettare la tua percezione. Quindi se ti presenti che sei alto 1,90 m, sei muscoloso come Hulk, hai barba e baffi e mi chiedi di chiamarti Domitilla, io posso anche chiamarti Domitilla, ma se non ti conosco e mi rivolgo a te come uomo, non mi puoi accusare di qualche cosa, perché l'impatto che io ho di te è quello di un essere umano di sesso maschile anche piuttosto imponente. Poi se ci conosciamo tu mi dici guarda, io gradirei che tu mi chiamassi Domitilla. Io ti chiamo Domitilla, ma lo devo sapere prima. Quindi il fatto che tu ti percepisca in un certo modo non significa che la tua percezione sia necessariamente la mia. Io continuo a pensare che la percezione rispetto ai generi presenti in natura sia una cosa totalmente diversa. E la natura prevede due generi biologici, maschio e femmina. Non ce ne sono altri. Quindi all'interno di questi due generi tu puoi avere tutte le percezioni che vuoi e sei libero di avere tutte le percezioni che vuoi, ma biologicamente resti un uomo o resti una donna. Il che significa che una donna può partorire e un uomo no. Il che significa che un uomo può produrre liquido seminale e spermatozoi e una donna no. Questo significa che la donna ha un apparato genitale composto da ovaie, utero, tube di Falloppio, e l'uomo no. Tutto lì, i generi biologici sono due. Perché il giorno in cui, attenzione, la percezione di una donna che si considera uomo arriverà a far sì che lei, invece del drammatico cancro al seno, percentualmente parlando, rischi maggiormente un cancro alla prostata, allora vuol dire che i generi biologici non esistono. Io posso vestirmi da donna, signori, io posso vestirmi da donna, posso fare una mastoplastica additiva, posso truccarmi, posso farmi il trapianto di capelli in Turchia, posso indossare i tacchi, ma una volta all'anno vado dal proctologo che mi mette un dito al culo per vedere com'è la condizione della mia prostata. È tutto lì.
2: RTR 99

0: Unica sede.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: RTR 99. Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 17 minuti primi e qualche secondo. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Checco, che è il leader dei Modà, perché è stato estremamente onesto. I Modà avevano organizzato questo concerto allo Stadium a Torino, quindi 40.000 biglietti potenzialmente acquistabili, ma la vendita andava a rilento, e quindi piuttosto che entrare in quella spirale dei biglietti regalati per far apparire un pienone che in realtà non c'era, che Comoda ha detto: abbiamo cambiato destinazione, lo facciamo al Palasport perché non abbiamo venduto biglietti a sufficienza e ho peccato di presunzione e chiedo scusa. Ecco, in un mondo come quello della musica, dove il fallimento viene nascosto, guardate per esempio Elodie allo stadio di Milano, un fallimento che è stato tenuto nascosto, e invece Modà ha detto ho peccato di presunzione e chiedo scusa. E secondo me è una cosa che va segnalata in un mondo dove, come quello della musica, dove vengono spacciati per successi che in realtà non sono, chi invece fa i conti con un proprio insuccesso merita sicuramente rispetto e approvazione. È stato bravo, è stato onesto. A me l'onestà, soprattutto l'onestà intellettuale, piace moltissimo. Lo sapete che chi è Andriy Yermak? Andriy Yermak è l'ex braccio destro di Zelensky, che è stato accusato di riciclaggio. Magari qualcuno riuscirà a capire. Guardate, al di là della questione Russia e Ucraina, di quelli che sono dalla parte dell'Ucraina, di quelli che sono dalla parte di Putin, in questo momento non mi interessa, cioè ognuno resta della propria idea. Io non ho in simpatia Zelensky, ma non significa che sia dalla parte di Putin. Secondo me è uno peggio dell'altro. Ma quello che sta accadendo in Ucraina, noi ce ne accorgiamo fra un po' di tempo, Cioè considerate che l'Unione Europea ha dato 90 miliardi all'Ucraina e solamente l'Italia ha 13 miliardi di euro, 13 miliardi di euro, senza considerare le vagonate di soldi in contanti dollari che dall'America sono arrivate a Kiev. Ecco, mi piacerebbe sapere quanti di questi soldi sono scomparsi ed hanno preso vie diverse rispetto a quello per i quali sarebbero dovuti servire, quindi gli aiuti alla popolazione ucraina, gli aiuti per gli armamenti e quant'altro. La mia idea è che la corruzione ad alti livelli in Ucraina sia altissima, ma soprattutto la disonestà sia altissima. Quando noi capiremo come alti personaggi delle istituzioni ucraine abbiano fatto sparire miliardi e miliardi di dollari e le abbiano fatti confluire, a mio avviso, in paradisi fiscali, ce ne accorgeremo fra un bel po' di anni, quando si scopriranno gli altarini. Questo è il motivo per il quale io, per esempio, non sono assolutamente d'accordo con l'operato di questo governo in merito agli aiuti all'Ucraina, ma non sono d'accordo per un motivo molto semplice: noi in Italia viviamo una guerra. Ho scritto una cosa su Instagram, sul mio profilo di Instagram, è un po' che non ne parlo, e il mio profilo di Instagram è Luca Casciani RTR99, anzi vi dirò di più, visto che un po' di tempo che non ne parlo, si è pure un po' fermato il numero delle persone che mi seguono. Generalmente quando ne parlo 5, 6, 7, 8, 10 al giorno li rimedio. Adesso siamo a 6.377 perché è un po' che non ne parlo. Quindi se iniziate a seguirmi anche sul mio profilo di Instagram, in modo da portare avanti i nostri discorsi anche al di fuori di queste tre ore radiofoniche, ve ne sarò grato e vi saluterò uno per uno. Quindi andate su Instagram se avete un profilo, Luca Casciani RTR99. Ma ho scritto: vogliamo provare a salvare il futuro di questa nazione? Leggi di guerra, nessuna pietà. Perché noi in Italia non ce ne rendiamo conto, ma siamo in guerra. Noi in Italia non ce ne rendiamo conto, ma viviamo una guerra. E allora io vorrei che questi 13 miliardi, avrei avuto estremamente piacere se questo governo avesse detto: vabbè, diamo 1 miliardo all'Ucraina, che comunque mi sembra comunque tanto, diamo, ma 12 miliardi di euro li usiamo per le forze dell'ordine. Questo mi sarebbe piaciuto moltissimo. Invece pensare che 13 miliardi di euro degli italiani sono confluiti in Ucraina e chissà quanti di questi soldi siano stati realmente utilizzati per aiutare la popolazione ucraina, un tantinello, mi fa girare il chiccherone. Questo sì, anche perché parliamo di una guerra quando la guerra noi l'avevamo in casa e ogni giorno noi viviamo una guerra. Dunque, lui si chiama Paolo Sorrentino, è un regista italiano molto bravo e anche molto quotato, che al Quirinale, rivolgendosi a Mattarella, ha detto una cosa, visto quello che sta accadendo nel mondo del cinema, quindi i contributi che non vengono più elargiti a pioggia solo a determinati titoli, continuano ad essere elargiti, secondo me, anche a titoli che non lo meritano, però insomma a me non piace proprio il discorso dei contributi pubblici al cinema. Cioè, questo non, il cinema, ragazzi, è un'attività privata. Cioè, ragazzi, il cinema è un'attività privata, non è un'attività pubblica. Cioè, non stiamo parlando di sanità pubblica, il cinema è un'attività privata. Tu produci un film, investe il produttore, investe i suoi soldi su questo film, il film va sul mercato. Signori, se il film va sul mercato e ottiene successo, ragazzi, il film guadagna. Se il film non lo va a vedere nessuno, significa che il regista, lo sceneggiatore, il fotografo di scena, i truccatori, gli attori, le comparse, sono tutte delle seghe e quindi non puoi fare l'attore. Tutto lì è molto, molto semplice. Se noi proviamo adesso, guarda, vi racconto questa cosa perché è abbastanza particolare, no? Noi non conosciamo i nomi di uomini che hanno veramente, come posso dire, dato una mano all'Italia sotto il punto di vista economico attraverso la creazione di tanti posti di lavoro. Per dire, per parlarvi delle idee e di come l'imprenditoria privata, quando ha a disposizione un'idea valida e capace, può avere successo. agli inizi del secolo scorso, quindi agli inizi del Novecento, non esistevano le confezioni di biscotti. Cioè tu entravi nei negozi, quelle che erano le drogherie, perché si chiamavano così una volta, o comunque nelle pasticcerie, così, e c'erano i biscotti sfusi. C'erano i biscotti sfusi, e 7, 8, 10 tipi di biscotto cambiavano anche a seconda delle regioni. E quando tu compravi i biscotti, chiedevi due etti di quei biscotti e te li imbustavano, te li pesavano e tu pagavi i biscotti. Poi successe che un signore che si chiama Pietro Marchese, andando in Inghilterra, scoprì dei biscotti che venivano chiamati sugar wafer. Praticamente erano dei piccoli wafer che venivano serviti alle 5 con il tè. Sapete, no? Gli inglesi alle 5 prendevano il tè. C'erano questi biscotti incartati uno per uno, che erano dei wafer, vari gusti, no? Al cioccolato, alla vaniglia, alla crema. E quindi questi biscottini venivano scartati uno per uno e gli inglesi li gustavano con il tè. E questo signore, Pietro Marchese, dice: porca miseria, questo prodotto in Italia non esiste. È probabile che i biscotti confezionati in questo modo possano avere un certo successo. E così a Genova, perché lui era di Genova, aprì il primo biscottificio dell'era moderna, ed erano i biscotti confezionati. E il biscotto confezionato, quindi industriale, che veniva diffuso un po' in tutta la nazione. Quindi si andava a confrontare con un mercato che era fatto sì di tanta artigianalità, ma lui aveva deciso di utilizzare dei metodi industriali e fece conoscere il suo prodotto attraverso la televisione, perché nel frattempo la televisione era entrata nelle case degli italiani, e quindi quella marca di biscotti diventò un qualche cosa di molto molto familiare. E quella marca di biscotti che esiste ancora oggi era Saiva con la V doppia, e il vero nome della Saiva era Società a Commandita Industria Wafers e affini. Wafers, perché in Italia la doppia W, ancora oggi noi non diciamo i wafers, diciamo i wafer, e quindi Società a Commandita Industria Wafers e affini, che era diventata Saiva. Quindi quando c'è l'idea, il successo arriva, e il successo arriva. Quindi Sorrentino si è rivolto al Quirinale, parlando al presidente Mattarella, in questo modo: ascoltate bene, perché secondo me dice una cosa che è eccezionalmente grave. Sentite bene.
0: Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri.
8: Allora, avete capito? E c'è stato pure un applauso, generalmente di quelli che sono gli artisti, perché il regista Paolo Sorrentino ha detto testuale: signor presidente, se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri. Tutti quanti hanno sorriso, ha sorriso anche il presidente Mattarella. Allora vorrei dire a Paolo Sorrentino, al regista Paolo Sorrentino, che se il mondo fosse abitato solo dal presidente Mattarella e dagli artisti, dice, vivremmo tutti gioiosi e felici. E purtroppo, ragazzi, c'è chi impasta il pane, c'è chi pulisce la merda, purtroppo c'è chi fabbrica i cancelli, c'è chi fa l'avvocato, c'è chi parla in radio, c'è chi guida l'autobus. E quelli sarebbero gli altri, e quelli che puliscono la merda, quelli che puliscono i cessi, quelli che fanno i lavori cosiddetti più umili, ma non per questo meno dignitosi del finto lavoro da artista o da regista, sono i cosiddetti altri, sono quelli che i film li vanno a vedere, o meglio, pagano il biglietto per andare a vedere, o meglio ancora, non lo pagano il biglietto per non andarlo a vedere. Perché io vorrei ricordarvi solamente alcuni titoli di film. Ok, perché se il mondo fosse formato solamente da artisti e dal presidente Mattarella, vivremmo tutti gioiosi e felici, no? Quindi nel 2023 sono stati erogati 700.000 euro ad un film dal titolo Prima di andare via. Lo hanno visto in 29 biglietti. Race for Glory del 2024 avuto contributi pubblici per quasi 19 milioni di euro. Ha incassato poco meno di 400.000 euro. L'Ubo del 2023 ha avuto 2 milioni e mezzo di contributi pubblici, ha incassato 145.000 euro. Nor ha avuto 700.000 euro di contributi pubblici, ha incassato poco meno di 4.000 euro. Te l'avevo detto del 2024 che ha ricevuto 2 milioni e 7 di contributi pubblici, ne ha incassato 1,5. Favolacce, Elio Germano si lamentava tanto, film del 2020, ha ricevuto 1.140.000 di contributi pubblici, ha incassato 183.000 euro. Ecco, forse sarebbe il caso di ricordare che questi che giocano a fare gli artisti e i registi, se non ci fossero i contributi pubblici, sarebbero costretti ad andare a lavorare, perché forse è proprio questo che li spaventa, è che senza contributi pubblici dovrebbero finalmente andare a lavorare.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
12: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!
19: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
24: Quindi dopo aperitivo?
25: No, oggi ho il dentista.
24: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
25: E perché?
24: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
25: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
24: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Come promesso, saluto gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR 99. Quindi saluto Miranda Rossi, Fiorenzo Tinari, Daniele Moretti Costanzi, che è il titolare di Astroviaggi. Tra l'altro, Daniele lo sentiremo tra una ventina di minuti qui in diretta. Poi Francesco Borza, Massimo Pezzella, Antonella Mariani, Mirko Marinelli, Luisa Maisano, anche c'è Fabrizio Santori che ha iniziato a seguirmi, Mafalda Riccia, Matteo Budini, Carlo Iannelli, Esposito Massimi, Alvaro Im e Alessio Bianconi. Questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul profilo di Instagram Luca Casciani RTR 99. Avete visto per caso quello che io continuo a chiamare Eurofestival? Ora, vabbè, io non l'ho visto tutto, ho visto alcuni pezzetti girando così, lo so che tanti non saranno d'accordo, no? Allora, Sal da Vinci. A parte la canzone, che comunque è diventato un ritornello e che tutti quanti ormai conosciamo a memoria, a parte il fatto che sarà la canzone di una marea di matrimoni, ma proprio tanti, ma rispetto a certe pagliacciate che abbiamo visto sul palco, a partire dai presentatori, cioè il presentatore, cioè un vecchio vestito da Mauro Orfei, per carità, ma chi l'ha vestito in quel modo? Io, in mezzo a tutta sta monnezza, perché de monnezza ce n'era veramente tanta, si è presentato Sal da Vinci con un completino bianco senza maglietta sotto, voglio dire, modello Campo Rom, però va pure bene, e ha portato sul palco un abito da sposa, un bacio tra un uomo e una donna e alla fine il tricolore. Ma scusate, ma non è stata una cosa bella? Cioè, rispetto a certe monnezze clamorose che si vedono un po' da tutte le parti, ma non è stata una cosa bella? Cioè, a me personalmente è piaciuto, cioè comunque un pochino mi ha inorgoglito, no? Cioè, vedere una ragazza e un ragazzo che si danno un bacio, oh, una ragazza e una ragazza che si danno un bacio oggi rappresenta una cosa particolare. Cioè, oggi ricordatevi quello che abbiamo visto a Sanremo con Fedez e Rosa Chemical, che hanno mimato una sodomizzazione. Cioè, oggi un bacio tra una ragazza e un ragazzo è, oddio, hai visto? Hanno fatto vedere un bacio tra una ragazza e un ragazzo. Oddio mio, mamma mia, come se fosse veramente una cosa di avanguardia. E un abito, una donna vestita con abito da sposa. Noi oggi siamo abituati ai cantanti che indossano il corpetto de pizzo. Una donna, una bella ragazza vestita con un abito da sposa, e alla fine questo abito da sposa che si apre e diventa un tricolore. Secondo me ci sono tutte le possibilità per collocare Sal da Vinci nell'orbita un po' dell'omofobia, un po' perché far vedere un bacio tra un ragazzo e una ragazza, cioè, ma anche se vogliamo anche il fatto dell'abito da sposa, ragazzi, l'abito da sposa secondo me è... E poi il tricolore, cioè pensate, uno alla se Sal da Vinci avesse voluto essere un cantante moderno, e non lo è chiaramente, avrebbe dovuto fare una cosa decisamente diversa. Allora, io se fossi stato in Sal da Vinci avrei fatto una cosa di questo genere. Primo, mi sarei presentato vestito, allora, a me non è che sia piaciuto come si è vestito Sal da Vinci, cioè, il modello era Rom che va alla comunione della figlia, quindi non è che mi sia piaciuto moltissimo, però a parte questo, io avrei fatto, allora, intanto un uomo vestito con abito da sposa, un uomo con barba, vestito in abito da sposa, che si baciava con un altro uomo, e poi si apre l'abito da sposa, buh, ed esce fuori una bella bandiera palestinese. Quella sarebbe stata bella. Quella sarebbe stata bella. E poi alla fine magari avrebbe potuto cantare saremo io e te a così Free Palestine. Cioè, generalmente è una licenza poetica, sarebbe Free Palestine, invece saremo io e te a così e Free Palestine. Ecco, ecco, se avesse fatto una cosa di questo genere l'avrebbero fatto vincere. Però insomma non niente ragazzi, non no, vabbè, no, vabbè, non è successo, non è successo, vabbè, mi dispiace, ha perso una grande occasione. Diciamo che Salda Vinci ha perso veramente una grandissima occasione. Vabbè, vediamo un po', vedo che di Sorrentino, insomma, avete... Dunque, è arrivata in piazza... nel cuore di Reggio Emilia la scorsa settimana, proprio davanti al Duomo, Kate Middleton, principessa del Galles. Ora, ditemi quello che vi pare, ma questa donna ha veramente i tratti regali, cioè è veramente una che rappresenta il simbolo di quello che poi non può essere, no? Perché chiaramente il titolo si trasmette per via diretta, quindi lei non è la regina d'Inghilterra, perché è la moglie del re d'Inghilterra, però è bella senza essere volgare, ha i classici tratti somatici di quella che noi consideriamo una bella ragazza inglese. È sorridente e insomma viene accolta ovunque con applausi, e mi ha fatto effetto vedere che è stata accolta dal sindaco di Reggio Emilia, e devo dire che ho pensato a quando il sindaco di Reggio Emilia, con la stessa fascia tricolore, ha accolto in un teatro di Reggio Emilia Francesca Albanese, ed è stato bullizzato, è stato massacrato da Francesca Albanese, che nella vestita come una signora che va in pellegrinaggio da Sai Baba, aveva ricevuto la bandiera. Vorrei ricordarvi che Reggio Emilia è la città italiana dove è nato il tricolore, ha ricevuto la bandiera e poi ha bacchettato il sindaco di Reggio Emilia dicendo: io la perdono ma lei non lo deve fare più. Vi ricordate questa cosa? C'è il sindaco di Reggio Emilia che in veste di padrone di casa faceva gli onori della città di Reggio Emilia a Francesca Albanese, ed è stato bullizzato pubblicamente da Francesca Albanese. Solo che Francesca Albanese oggi è nel dimenticatoio, anche che stanno uscendo fuori parecchie cosucce riguardo agli stupri, ne parleremo tra un pochetto, ma non di questo chiaramente, all'epoca era meglio non parlarne. Invece la moglie del re d'Inghilterra, la principessa del Galles, si è rapportata con grande educazione al sindaco di Reggio Emilia. Diciamo, il sindaco di Reggio Emilia, ci sono stati momenti peggiori, uno dei momenti peggiori è stato sicuramente l'incontro con Francesca Albanese. Però sempre restando nell'ottica del di quello che è accaduto, dunque io vi leggo questa cosa che secondo me è estremamente importante, e io ne parlo perché non ne parla nessuno. Spesso mi capita di affrontare temi che altri non vogliono affrontare. Lo sapete perché? Perché sono stupido. Sì, perché sono stupido. Perché oggi posso permettermi, dopo 43 anni di radio, di fottermene del pensiero unico dominante, semplicemente perché non mi interessa andare in televisione e ricevere un gettone per ogni mio intervento in televisione. Me ne frego di tutti, me ne fotto di tutti, e se devo dire le cose per come le vedo io e per quelle che sono le mie idee, vado avanti tranquillamente per la mia strada, a qualcuno non sta bene, sappiate che per me siete importanti quanto un moscerino, e non dico altro, chiaramente. La violenza sessuale commessa da Hamas il 7 ottobre del 2023 fu tutt'altro che casuale e incidentale. Fu una violenza sistematica, premeditata, integrata in quella che viene considerata l'architettura stessa del terrore. I ricercatori hanno identificato 13 forme di violenza ricorrenti, documentate in più posti, dal Festival Nova, alla strada 232, le basi militari, i kibbutz, tutte con le stesse modalità operative. E la conclusione centrale di questa ricerca, dal titolo Silence No More, Sexual Terror Unveiled, è stata pubblicata il 12 maggio del 2026 dalla Civil Commission del 7 ottobre, dei crimini del 7 ottobre, di Hamas contro le donne e i bambini. 300 pagine, ci sono voluti 2 anni di lavoro, 430 testimonianze, 10.000 fotografie e video analizzati per un totale di più di 1.800 ore. Le vittime di Hamas appartenevano a 52 nazionalità diverse, quindi qui non stiamo parlando di un crimine contro Israele, stiamo parlando di un crimine contro l'umanità intera. La commissione, guidata dal dottor Elkayam Levy, premiata nel 2024 con il premio Israele per i diritti umani. Tra i sostenitori abbiamo Hillary Clinton, Sheryl Sandberg, che è autrice del documentario Screams Before Silence, l'ex ministro della giustizia canadese Irving Kotler, l'ex presidente della Corte Suprema israeliana Aaron Barak, 2 i contributi originali al diritto internazionale. Il kinocide, quindi la tortura sistematica delle famiglie come unità affettiva, i legami tra genitori e figli trasformati in strumento di dolore, e poi la violenza digitale come componente strutturale, istruzioni operative per filmare e diffondere in tempo reale, profili Facebook delle vittime usati per notificare le morti ai familiari. Tra i 251 ostaggi, 41 bambini, 37 nuclei familiari interi, madri con bimbi appena nati. Conclusioni legali? Crimini di guerra, crimini contro l'umanità, atti di genocidio. Nel 2025 le Nazioni Unite hanno inserito Hamas nella lista nera delle organizzazioni che usano la violenza sessuale come arma di guerra. Il report, purtroppo, nasce come risposta alla negazione imperante. Judith Butler aveva dichiarato: "Non sono sicura. Non ho visto le prove degli stupri." Kotler cita Wiesel: "Il silenzio di fronte al male è complicità con il male stesso." Il report si chiude con un'illustrazione. La didascalia spiega: "Queste donne sono state uccise una prima volta quando i loro corpi e le loro anime sono stati violati. Una seconda volta con il loro ultimo respiro. Ora rischiano una terza morte attraverso le voci di chi nel mondo nega, tace e le esclude dalla propria battaglia per i diritti delle donne. Silence No More è un archivio costruito per impedire quella terza morte." Ecco, questo è quello che è capitato. Quando io l'altro giorno ho visto un'intervista ad un detenuto che aveva deciso di parlare, aveva raccontato quello che era successo ad una donna di circa 30 anni. Prima l'ha stuprata il padre, poi l'ha stuprata lui, poi l'ha stuprata un cugino e poi il padre l'ha uccisa, e narrava di questo fatto come se fosse la cosa più normale sulla faccia di questa terra. Noi in Italia, in alcune zone d'Italia, abbiamo vissuto questo dramma dello stupro collettivo come se fosse una punizione di massa, come se fosse un diritto di preda. Le cosiddette donne marocchinate, l'abbiamo vissuto. Fa parte della nostra storia, anche se questa vicenda, che non ha riguardato 3 persone, ha riguardato migliaia e migliaia di donne, che non solamente in quella zona, diciamo, della sciociaria, che poi comunque non era solamente sciociaria, perché poi la cosa si è verificata anche nel Lazio, in Toscana, l'isola d'Elba, sempre ad opera di quelle stesse colonne inquadrate nell'esercito francese. Noi l'abbiamo vissuta, ma è stata nascosta, è stata volutamente dimenticata. E quello che è accaduto il 7 ottobre non è stato solamente un atto di guerriglia, è stato un crimine contro l'umanità. Cioè stuprare più volte da parte di più uomini e continuare questi stupri durante la prigionia, rimanere in silenzio, è una cosa vergognosa e il silenzio ci rende complici. Quando io ho sentito Francesca Albanese che in una dei tanti incontri diceva ok, ammesso abbiano stuprato delle donne, e allora? Ammesso abbiano stuprato delle donne, e allora? E in quel momento io ho rispetto di Francesca Albanese, non ho mai avuto stima, ma una frase di questo genere, la stima, una possibile stima, l'ha cancellata definitivamente per sempre.
9: RTR 99.
2: RTR 99.
9: Ti ricordi?
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
11: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
11: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
11: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
14: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
22: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
9: RTR 99. Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, a volte capita di dover affrontare dei temi e purtroppo però poi di questi temi si ha poca contezza, si ha poca conoscenza, anche perché dobbiamo considerare, secondo me, una cosa importante. Vedete, qui non stiamo parlando di questioni banali, no? Parliamo di calcio e parliamo di come gioca una squadra, e ognuno di noi può pensare: no, ci sarebbe bisogno, secondo me, di un attaccante, un difensore, ci sarebbe bisogno di questo, c'è bisogno. Qui, signori, parliamo di di tecniche che uno dovrebbe conoscere, ok? Il mondo della subacquea, il mondo che permette di esplorare i fondali del mare, è sicuramente un mondo affascinante, un mondo meraviglioso, però ragazzi bisogna conoscere le regole. Qui non stiamo tutti quanti noi abbiamo indossato una maschera, il boccaglio, a volte le pinne, a volte neanche quelle. Siamo andati intorno a degli scogli per vedere se trovavamo un granchietto, un polipetto, cioè cose di quel genere, no? Vediamo dei pescetti. Andare in profondità e andare con le bombole in profondità significa disporre di conoscenze tali che possano ridurre al minimo i pericoli. ok? Perché andare a 30 metri, 40 metri sott'acqua, signori, lo devi saper fare. E io credo che a volte, soprattutto i brevetti che vengono rilasciati nei luoghi di vacanza, concessi con estrema, diciamo brevetti di maniche larghe, ok, definiamo così, diano la percezione ad alcuni di poter affrontare delle profondità senza avere la sufficiente esperienza. Quindi io non conosco questo mondo, non lo conosco, quindi in merito alle 5 morti, 6 tra l'altro sono diventati, perché poi c'era anche uno che doveva recuperare i corpi che purtroppo non ce l'ha fatta, io quindi non entro nella questione tecnica, cioè non lo so, cioè io non conosco i meccanismi della decompressione, non conosco le miscele che devono andare nelle bombole, non conosco nulla di tutto questo, non conosco nulla, e emerito ignorante faccio una domanda. Qui ci hanno detto che le 5 persone che sono morte, ed è una grande tragedia, attenzione, le 5 persone che sono morte, i dati certi, io parlo di dati certi, ok? Erano 5 persone esperte, quindi non il subacqueo che va a Sharm el Sheikh, per fare un esempio, e decide di prendere il brevetto e glielo danno lì in 448, anche se insomma c'ha una condizione fisica precaria e così. Cioè, qui parliamo di gente esperta, gente che si era immersa in vari posti del mondo, dove chiaramente c'è una fauna, una flora eccezionale. Allora, può capitare la disgrazia, può capitare, ma 5 persone esperte che muoiono tutte e 5, e poi il sesto che va per recuperare i corpi, un subacqueo maldiviano, quindi che dovrebbe anche essere esperto dei fondali, che muore anche lui. No, lo chiedo a chi è più esperto di me, perché non è chiaro che stiamo parlando di una tragedia, anche se, ma vi dico una cosa brutta, ve lo dico, è brutta. Queste 5 morti, di 5 comunque vite, alcune delle quali anche molto giovani, non hanno portato ad una emozione, commozione collettiva. Mi spiego meglio. Allora, se ci avessero detto che erano morte le stesse 5 persone, gli stessi nomi e gli stessi cognomi, e in una cava, mentre stavano lavorando per estrarre, avremmo ammazza voraci quella. Il pensiero della gente, di gran parte della gente, è poracci, però poi li vedi, erano tutti mediamente belli, sono morti alle Maldive. Questa è colpa nostra che facciamo un po' schifo? Ma vogliamo dire che la morte di queste 5 persone non ci ha colpito nel profondo? Cioè, io chiedo conferma di quello che è stato di quella che è stata una mia sensazione. Possiamo dire che la morte di queste 5 persone, oh, non lo so, come vogliamo considerarla? Vogliamo considerarla una forma di invidia, una forma, bello mio, stavi a MRD a fare immersioni, sei morto, cazzi tu, cioè una cosa di questo genere. Avete avuto anche voi questa impressione? Una mia curiosità, solo se me lo fate sapere al 338 99 00 99 0, che poi non è un sentimento comune che riguarda tutti, ho detto un sentimento che secondo me, parlando con un po' di persone, ho captato, mi è sembrato comunque di captare. E poi i motivi, cioè il fatto che 5 persone esperte siano morte. cioè esattamente nella stessa identica grotta. Ci hanno raccontato che probabilmente qualcuno aveva con le pinne alzato i sedimenti e quindi avevano perso l'orientamento. Altri avevano detto di qualcuno che era rimasto incastrato con le bombole e non aveva dato la possibilità agli altri quindi di poter riuscire, perché in quel caso sott'acqua la prima cosa che ti dicono, almeno così mi hanno spiegato, è cercare di non farsi mai prendere dal panico. Altri hanno detto probabilmente si è trattato il mix di ossigeno, azoto, quello che c'è nelle bombole, che chiaramente non so quale possa essere la composizione esatta e la percentuale esatta, scendendo in profondità chiaramente la composizione della miscela cambia e questo può dare seguito a dello stordimento o che altro, o magari si è trattato di troppa sicurezza, si è trattato di non aver considerato che c'era un allarme meteo, il fatto che siano scesi ad una profondità non consentita perché le attrezzature su quella barca permettevano la discesa fino a 30 metri, loro sono andati fino a 50. Io non lo so bene che cosa possa essere successo, però sicuramente non è stata una cosa che riguarda una sola persona, cioè secondo me è un problema ben più ampio e dobbiamo capire che cosa è successo, perché se c'è un problema legato all'attrezzatura e tutto il resto, e questo significa che ognuno di noi che va alle Maldive e si immerge, e chiaramente l'immersione è basata anche sulla fiducia di chi ha riempito le bombole, e se si fosse trattato di una miscela sbagliata, e quindi significa che potenzialmente tutti quanti sono a rischio. Ecco, io però una cosa voglio dire, cioè noi, sono tante le persone in Italia che praticano immersione subacquee, sono tante, ok, sono sicuramente tantissime, però il numero non è paragonabile, per dire, a quelli che giocano a tennis, a padel, a calcio, non è paragonabile, no, anche a quelli che sciano, sono chiaramente molte, molte meno. Cerchiamo di far parlare chi di questa cosa ne sa, perché se no poi alla fine si dicono un sacco di fesserie. E tra i nostri ascoltatori mi sembra che ce ne sia uno che in realtà abbia una certa competenza, che dice: non cadere in questo luogo comune, 3 anni di Mar Rosso con quasi 5.000 immersioni, esperti di cosa? Di cave diving? No, forse di miscele. Io sono curioso di sapere che tipo di configurazione hanno usato. Una tragedia, ma da retta sto fesso. Hanno messo una quantità di regole che sconvolge e via. Però ecco, sarebbe interessante far parlare chi di queste cose ne sa, perché altrimenti poi mandiamo in televisione Alba Marietti, Marina La Rosa, e facciamole parlare anche di questo.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4.

TR99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9-8 minuti primi e qualche secondo tra una decina di minuti parlerò, almeno vi dirò la mia idea di quel fatto gravissimo accaduto a Modena. Dunque, resto nell'ambito della tragedia delle Maldive e dai messaggi che sono arrivati, devo dire che almeno da quello dai messaggi che sono arrivati, purtroppo devo dire che avevo ragione, nel senso che circa la metà degli ascoltatori che hanno espresso la propria opinione, cioè non un menefreghismo, cioè nessuno dice sti cazzi di questi 5 che sono morti, ma un buon 50%, anche forse una leggera maggioranza, ha avuto, diciamo, l'onestà di confessare che rispetto ad altre tragedie che possono apparire simili come risultato, quindi la morte, questa ha colpito molto meno per tutta una serie di cause che sono anche

0: E sbagliate, attenzione, perché poi la morte è morte. E poi, tanto, questa è stata sicuramente una bruttissima morte, però sarà dove si è verificata, non lo so, boh, sarà una forma di anche di invidia, non ve lo so dire, più che menefreghismo, però pur con il massimo rispetto per le persone che sono morte, c'è questa forma di, ripeto, come se fosse una distanza di carattere emozionale. E c'è un ascoltatore che dice: la mamma del ragazzo desiderava lasciarlo lì sotto il mare perché era il desiderio del figlio. Pazzesco. E poi c'è anche un altro ascoltatore che Carlo, che sembra essere comunque diciamo pratico di questo argomento, e dice: ho praticato speleologia subacquea per 20 anni in grotte marine e di acqua dolce anche oltre i 100 metri di profondità. Cioè, io solamente a pensare a stare sott'acqua di 100 metri è immaginate, sopra di voi avete 3 palazzi di 10 piani. Però occhio e croce, ok? Quella che è ritenuta esperienza non ha nulla a che vedere con l'immersione in grotta. Questo incidente è l'ennesima follia, probabilmente della guida. Non si entra in una grotta ad oltre 50 metri di profondità con quell'attrezzatura e soprattutto in 5. Le grotte, la grotta, se non si fa nel modo e con l'addestramento giusto o corretto, ti uccide. E io chiaramente sto ad ascoltare quello che dice Carlo, che sicuramente, insomma, mi sembra, da quello che scrive, mi sembra una persona che sa il fatto suo. Anzi, parlare proprio del concetto di esperienza legato ad un certo tipo di immersioni, e lui infatti ha parlato, mi fa capire che lui sia una persona che sa di che cosa si sta parlando, perché ha parlato non di immersioni, ma ha parlato di speleologia subacquea. Credo che ci sia una differenza sostanziale, no? È un po' come uno che va per fare delle belle passeggiate in montagna, anche impegnative, ti dico, anche con dei passaggi impegnativi, che significa che devi avere una certa attrezzatura, non ci puoi andare con le cioce, chiaramente, devi avere anche una certa forma fisica, perché per effettuare alcuni passaggi devi essere in grado di farlo, e poi c'è lo speleologo, quello che scende nelle grotte. Sono, penso, due cose veramente diverse. Però la frase che ha detto la mamma del ragazzo, che desiderava di lasciarlo lì sotto il mare, e sai, questo però riguarda un po' la passione di ognuno di noi. Ognuno di noi ha delle passioni e i nostri familiari le conoscono, no? E dire, io vi confesso una cosa, mi sembra di averlo già detto, no? Io, quando arriverà il mio turno, quando il Signore deciderà di richiamarmi, io ho già chiesto, ho già detto che vorrei essere cremato. Anzi, no, vorrei, voglio essere cremato, per un motivo molto semplice. I morti, allora, io che già sono rompicoglioni da vivo, non voglio rompere i coglioni anche da morto, ok? Quindi la cremazione ti evita la bara, la tomba, pagamento da luce eterna, cioè tutta una serie di problemi. Allora, una bella cremazione, dopodiché restituiscono l'urna cineraria alla mia famiglia. A quel punto, anche se è una cosa che non si potrebbe fare, perché non si può fare, attenzione, anche il mio desiderio, però il desiderio è questo, poi dopo. Allora, si va a Torino con la bella urna cineraria, chi vuole venire vuole venire, chi non vuole venire non vuole venire, quando sarà sarà. Di sera, quando non c'è nessuno, si va davanti allo stadio, la mia curva, davanti la curva, e ci sono le panchine, e così uno si mette lì davanti alle panchine. E poi io ho chiesto che le mie ceneri vengano sparse nel piazzale della curva. Chi sta lì può dire due parole, uno può dire quant'era bravo, quant'era onesto, un altro può dire, a volte era, cioè, ognuno, se dice due parole, quanti saranno? 2, 3, 5, 8, 10, quelli vorranno essere presenti a sta cosa, una cosa di questo genere. Dopodiché una bella magnata, se la fa una bella magnata, quello è il mio, ognuno chiede poi che venga, diciamo, le ultime volontà vengano esaudite. Cioè, questo ragazzo aveva talmente la passione per il mare, e quindi la mamma ha pensato che sarebbe stato il suo desiderio quello di rimanere nelle profondità. Quindi ognuno non... io almeno ho questo di desiderio, ognuno c'ha il suo, e sono tutti giusti, nessuno è sbagliato, sono tutti giusti, anche se il mio pensiero è un po' illegale, perché sennò, se ognuno si mette a disperdere i ceneri dove capita, no, quindi non si potrebbe fare. Però insomma, spero che i miei familiari possano essere responsabili di un atto illegale per esaudire le mie ultime volontà. Poi voglio raccontarvi una cosa delle profondità marine, è una cosa che riguarda la mia famiglia, ma tra poco ve la racconto. Tra l'altro devo pure collegarmi con Daniele Moretti Costanzi, sperando che ora sia disponibile.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:17 minuti primi e qualche secondo. Ce l'abbiamo fatta, Daniele Moretti Costanzi di Astro Viaggi è con noi. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
7: Buongiorno a tutti. Bene.
0: Perfetto. Devi sapere che Daniele questa mattina sarebbe dovuto intervenire un pochino prima, ma siccome è papà di una splendida bambina piccola, stamattina da perfetto papà era impegnato nella cura della piccola, va bene? Quindi scusatissimo, anche perché i piccoli hanno sempre la precedenza. I piccoli.
7: Scusa, ma è il secondo raffreddore che ha nella sua vita, e quindi...
0: D'altra parte, anche tu quindi con le pompette per aspirare, cose di questo
7: genere.
0: Parliamo invece di vacanza. Abbiamo appena parlato della tragedia avvenuta alle Maldive, che molto probabilmente è stata causata da tutto un mix di cose, e qui, senza entrare nello specifico, io vorrei farvi notare, farvi capire come la assistenza in fase di progettazione di un viaggio da parte di professionisti vi può mettere in larghissima parte al riparo da esperienze che non necessariamente debbono diventare tragiche, ma possono diventare antipatiche. Quando si decide di organizzare un viaggio e senza esperienza lo si fa in proprio, dando ascolto solamente a ciò che ci dice l'intelligenza artificiale o a ciò che suggeriscono determinati siti sulla rete, poi si corre il rischio di entrare in contatto con guide che non hanno la sufficiente esperienza, che poi ci fanno aspettare tantissimo, e quello che deve diventare una cosa bella poi diventa una vera e propria esperienza drammatica. Ecco, nel campo delle escursioni, come può essere d'aiuto un'agenzia come Astro Viaggi a chi decide di viaggiare?
7: No, bravissimo Luca, guarda, grazie, perché apri in questi giorni un tema delicatissimo, ovvero noi lo spieghiamo sempre, siamo turisti e quindi dobbiamo fare cose da turisti. Purtroppo questi anni di influencer e di social, e la cosa più tragica e paradossale è che le persone paradossalmente più benestanti incappano in questi errori. La comunicazione è sempre emozionale, fai questo, fai quest'altro, perché nella mente dei grandi imprenditori che si occupano di turismo adesso è il momento dell'esperienzialità, quindi ti vendono anche l'impossibile da fare, ma non è così. Un'agenzia di viaggi, ma lo fa per esperienza proprio, tende a blindare molto queste cose. Ovvero, innanzitutto le escursioni devono essere organizzate dall'Italia, ma non perché in loco non sono bravi, ma perché in loco non hanno le nostre assicurazioni. Tutto quello che tu compri in loco a livello di escursione non è assicurato, quindi genera delle problematiche anche in caso poi di un problema fisico. Faccio sempre l'esempio di dei ragazzi, una cosa banalissima, la famosa motorata in Egitto. La motoretta si accappotta, lui si fa male a una gamba in maniera decisamente seria, l'assicurazione non lo accetta, perché gli dice: tu hai comprato un'escursione pericolosa e che non era nella lista delle escursioni del tuo tour operator. È un po' un meccanismo che sembra commerciale, ovvero comprate da noi perché se no, no, è proprio un problema di assicurazioni e anche di garanzie, ovvero dove ti portano questa motoretta? È una pista battuta? È una pista con le pendenze studiate? O ti buttano nel deserto do coglio coglio, magari becchi un ferro, becchi un muretto di cemento. È proprio un fatto di vendere cose di qualità, e la qualità vuol dire che tu ci prenderesti tua figlia e ce la metteresti. Questo è il tema, proprio semplice semplice.
0: Certo.
7: Io ho fatto diving per tanti anni, quando avevo 18 anni andai a vivere in Egitto, sono stato un anno e mezzo, e per il lavoro facevo proprio questo, facevo il divers. Sott'acqua i rischi ci sono sempre, come tutti gli sport un pochino, diciamo un pochino estremi. A 7 metri tu vedi quello che vedi a 50. Punto. Chi fa un certo tipo di sport, un certo tipo di esperienze, deve farlo con delle organizzazioni come PADI, come queste, perché hanno proprio un'abitudine a fare le miscele, lavorano talmente tanto, è come una pizzeria che fa una pizza all'anno, probabilmente la farà male, chi ne fa 100 tutti i giorni probabilmente la fa buona, certo. La fa standard, così. È vero che poi se vai a 50 metri trovi altre cose, compagnia bella, però facciamo i turisti perché le esperienze fighe sono quelle.
0: Questo vale, ragazzi, credetemi, ora abbiamo parlato chiaramente di immersioni, ma io racconto una storia che è accaduta al sottoscritto qualche tempo fa. Sono andato a Sofia in Bulgaria, tanto una città estremamente sottovalutata, perché è bellissima peraltro da visitare, e io quindi sono arrivato attraverso la cosa ufficiale, avevo preso una macchina che mi veniva a prendere all'aeroporto e mi portava in albergo, e insieme a me c'era un'altra persona che invece si era affidata non so esattamente a chi. Il risultato è che io ho pagato ma un decimo di quello che ha pagato lui, perché quando tu ti affidi a situazione ufficiale vieni consigliato in tutto e per tutto, eviti il rischio di incappare in fregature. Quando ti va bene,
7: anche il prezzo è controllato perché è ufficiale,
0: certo, quando ti va bene. Quindi se io vi dico spesso, allora, viaggiare è sicuramente una cosa bellissima, viaggiare in sicurezza è una cosa indispensabile, soprattutto se non avete più i 18 anni e viaggiate con l'Interrail in saccoccia e vi sta bene dormire nelle stazioni, e tra l'altro oggi non è neanche consigliabile dormire nelle stazioni in tutta Europa. Quindi se volete viaggiare, se avete intenzione di viaggiare, scusami?
7: Ecco, era andato via.
0: Ok, allora, se avete intenzione di viaggiare, non importa dove, ma è fondamentale il come. Allora, noi ci affidiamo ad Astroviaggi. Astroviaggi si trova a Roma, Il largo Beato Placido Riccardi 1, la zona è quella della Basilica di San Paolo, quindi se volete andare con la metro uscite alla fermata San Paolo e alla 100 metri avete la Astroviaggi. Vi renderete conto che parliamo di una grande agenzia di viaggi con professionisti che conoscono il posto dove voi volete andare, perché dice: sai, vorrei andare lì, aspetta, ti faccio parlare con la persona che conosce esattamente quel posto. E questo vale chiaramente per qualunque destinazione al mondo, anche destinazioni apparentemente semplici, la Calabria, la Puglia, le Tremiti o le Eolie, qualunque sia la destinazione non è importante. Astroviaggi, c'è un numero di telefono 06 541 12 25, ripeto 06 541 12 25. C'è anche una mail, se volete scrivere, dedicata proprio agli ascoltatori, è radio@astroviaggi.net, ma se ci andate di persona fate prima. Ma ricordate una cosa, secondo noi questo è quello fondamentale, la cosa fondamentale che io voglio ricordare a tutti: se organizzate un viaggio in proprio non risparmiate, ma l'unica cosa sulla quale risparmiate è la tranquillità che la vostra vacanza vada bene. E quindi, visto che non costa di più, ma avete tutta una serie di vantaggi e assistenza che non pagate, perché è compreso chiaramente, quando voi andate all'agenzia di viaggio e comprate un qualche cosa, il guadagno dell'agenzia è già in ciò che voi state acquistando, quindi non pagate un servizio in più. Io lo dico perché rivolgersi ad un'agenzia di viaggi ancora oggi è la scelta più intelligente per passare una vacanza bella. Astroviaggi, largo Beato Placido Riccardi 1, zona Basilica San Paolo, ma chiamate 06 541 12 25. Poi se volete andare a sbatte, andate a sbatte. Ciao, grazie Daniele,
7: vi aspettiamo in agenzia, un abbraccio.
0: Ciao, grazie, abbiamo salutato così Daniele di Astroviaggi. E questa cosa è importante, cioè io questa cosa la voglio ribadire perché secondo me è di fondamentale importanza. Io adesso poi che siamo ormai a maggio e tante persone si chiedono cosa facciamo, cosa non facciamo, dove andiamo, ragazzi, certo che se dovete affittare la casa a Lavinia, affittate la casa a Lavinia, no? Andate a Lido dei Pini, affittate la villetta, la casa e lo fate per conto vostro. Se dovete viaggiare, datemi retta, datemi ascolto. Se volete viaggiare, evitate, soprattutto se non siete in grado, se non, ma, porca miseria, ma che vedevo io adesso, sto, non è neanche una pubblicità di Astroviaggi, cioè io sto parlando, è una vera e propria comunicazione. Ci tengo tantissimo veramente al fatto che voi, tornando dalle vacanze, e già tante persone mi hanno testimoniato questo fatto, voi tornate e mi dite: Lu, meno male che ci hai fatto prenotare con Astroviaggi. Poi io ripeto, se volete andare a sta male, state male, eh? Vi devo dire, donna. Allora, questa mi ha fatto sorridere questa cosa, no? C'è un signore che tra l'altro è un avvocato che si vorrebbe sposare, ma purtroppo non riesce a divorziare. Tempi lunghi da parte del comune. Questa è una, dunque, perché c'è tanta gente che attende i tempi della burocrazia per poter chiudere un matrimonio. E qui c'è questo avvocato che si chiama Giacinto e che è alle prese con la cosiddetta via del divorzio breve, che è rimasta bloccata negli uffici del comune di Roma. Dunque, la storia di Giacinto riguarda il suo matrimonio, celebrato nel 2025, un matrimonio che purtroppo si è interrotto dopo pochi mesi, perché si sono accorti, dopo essersi sposati, che sono emerse delle incompatibilità caratteriali, e quindi da lì la decisione di separarsi e di avviare il divorzio breve in comune. Quindi è una procedura che dovrebbe essere rapida, economica, che è riservata alle coppie che di comune accordo, e soprattutto non devono avere figli minori, non devono avere disabili non autosufficienti, non devono avere situazioni patrimoniali complesse, insomma due persone sole che decidono di tornare a vivere da soli e sciogliere il matrimonio. È una via semplificata, introdotto con la legge 55 del 2015, quindi che ha modificato i tempi e le modalità dello scioglimento del vincolo matrimoniale. E quindi è una cosa, dovrebbe essere una cosa veloce, invece l'avvocato niente, costa anche poco, ragazzi, perché non c'è nessun onorario legale previsto, c'è una marca da bollo, 16 euro, e nel caso di Giacinto il meccanismo si è inceppato, e quindi ora Giacinto era al quinto matrimonio. Giaci, io ti voglio anche bene. Io ti voglio anche bene. Ma uno che arriva al quinto matrimonio è recidivo.

0: R99.
1: Ti ricordi? Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
9: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
0: RTR 99. Ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:37 minuti primi e qualche secondo. E come dice qualcuno, io ho fatto un po' tirare il collo prima di parlare di questa vicenda di Modena. E vi dico sinceramente che è una cosa della quale avrei preferito non affrontarla, o comunque avrei preferito non affrontarla nella giornata di oggi, perché si corrono indubbiamente dei rischi. Quello di dire delle cose che poi verranno disattese dagli accertamenti, o quantomeno da quelli che verranno fatti passare come accertamenti. Perché questo ragazzo di 31 anni, quindi, che si chiama Salim El Kudri, è una vicenda che, diciamo, tocca un po' un nervo scoperto, perché questo ragazzo è italiano di seconda generazione, e quello che ha fatto riporta alle modalità classiche del terrorismo islamico, l'intifada delle auto, quindi i palestinesi che hanno iniziato a lanciarsi con l'auto alla fermata degli autobus. Ricorda quello che è successo a Nizza, nei vari mercatini di Natale in Germania. Vedete, quando io penso a quello che erano i mercati di Natale un po' di anni fa, neanche poi tantissimi anni fa, e a quelli che sono i mercatini di Natale oggi, con i blocchi di cemento ad impedire che auto, furgoni, camion, kamikaze, come è accaduto a Nizza, colpiscano gente inerme, e allora significa che qualche cosa nella nostra società è cambiata, è cambiato. E allora o ci rapportiamo, abbiamo il coraggio di rapportarci ad una modalità nuova di vivere gli spazi aperti, capendo che qui non è un discorso di destra o di sinistra, questo è un discorso che riguarda tutti quanti. Cioè, una società che sta cambiando, e sta cambiando in peggio, su questo penso che saremo d'accordo tutti quanti, non è un discorso che può riguardare a livello politico la destra o la sinistra. Infatti la cosa più diciamo banale che possa capitare, ed è anche la cosa che mi piace di meno, è come oggi da una parte la destra tenti di capitalizzare al massimo quanto avvenuto e la sinistra tenti di minimizzare quello che è avvenuto, cercando di leggere solamente alcune parti di questa storia. Ma questa storia invece dovrebbe essere letta interamente, integralmente. Cioè, perché questo ragazzo di 31 anni, che chiaramente è un delinquente, è un potenziale assassino, è un matto, uno sconsiderato, un malato, possiamo pensare tutto, ok? La cosa più logica è dire: è un musulmano e quindi ha deciso di punire la società occidentale in questo modo. Le immagini le avete viste tutti quanti. Un'auto che entra in una ZTL, pedonalizzata praticamente, una zona pedonalizzata, dove le persone sono tranquille, c'è chi andava in bicicletta, c'è chi stava facendo una passeggiata. Cioè, c'è una donna alla quale sono state amputate entrambe le gambe, uomini e donne che sono state falciate e sono volate come birilli. Cioè, è una cosa drammatica questa, no, se ci pensate. Cioè, il concetto di sicurezza che noi abbiamo va ad essere minato, ed è invece è il concetto di paura che piano piano prende forma. Vedi, quando si entra in una zona pedonalizzata, il bambino, tu non hai necessità di tenerlo per mano, perché sai perfettamente che anche se ti cammina a fianco non può andare sotto una macchina. Se ti arriva una macchina a 100 all'ora, significa anche che un luogo che tu ritenevi sicuro oggi non lo è più. Io non lo so, cioè io non entro nelle questioni che hanno poi portato questa vicenda, ma non entro perché altrimenti correrei il rischio di voler monetizzare in senso politico quello che è avvenuto. Io faccio un ragionamento che va al di là, ed è quello che secondo me dovrebbero fare i politici oggi, tutti, nessuno escluso, perché quello che è accaduto è gravissimo. Il fatto che questo ragazzo dopo sia scappato con un coltello in mano è ancora più grave. Il fatto che sia stato bloccato per primo da un italiano, ma poi ci sono stati altri cittadini stranieri che hanno aiutato l'italiano a bloccare questo potenziale assassino che solo per puro caso non ha ammazzato nessuno, ma avrebbe potuto ammazzare un sacco di persone. Cioè, tutte queste cose vanno raccontate, perché se qualcuno può pensare di dire sono gli stranieri il problema, questo è vero, era straniero, ma ci sono stati anche altri stranieri che sono intervenuti per bloccarlo. Cioè, quando noi pensiamo di difendere una determinata categoria, e non abbiamo la capacità di selezionare chi all'interno di questa categoria si merita di rimanere in Italia e chi invece non si merita di restare in questa nostra nazione, io lì sposo il concetto di remigrazione, il che non significa cacciare tutti gli stranieri, ma significa cacciare, quel cacciare, mandare via, se cacciare vi sembra un verbo troppo duro, mandare via quelli che rappresentano un pericolo. Nel mio concetto di remigrazione, questo dice era italiano, ok, se era italiano avrebbe dovuto essere messo in condizioni di non nuocere, perché se era italiano va messo allo stesso livello degli altri assassini italiani che hanno ucciso Sacco Bakary a Taranto. Quindi io condanno sempre il gesto. Non mi interessa la nazionalità, l'etnia, il colore della pelle o la religione. Certo che visto quello che è accaduto anche nel corso di recente passato in Occidente da parte di estremisti islamici dormienti, perché intanto c'è una cosa da dire, lui ha raccontato di essere stato bullizzato, di non aver trovato lavoro a causa della sua nazionalità, ma lui era italiano, parlava perfettamente italiano, anche quelli che lo conoscono anche con un accento modenese, quindi non è vera una ricostruzione di questo genere. Qualcuno dovrebbe chiedersi, mi spiegate come sia stato possibile che i suoi account su Instagram e su Facebook siano stati bloccati da Meta per aver violato le regole della community? Perché è stato bloccato? Cioè, perché bisogna capire se lui è stato bloccato perché, non so, scriveva insulti alla vicina di casa, faccio un esempio, o se è stato bloccato perché veicolava attraverso i social dei contenuti legati all'estremismo islamico. Questo è quello che la sinistra oggi sta negando in maniera a prioristica, e questo invece è quello che la destra sta facendo, cercando di appurare, soffiando sul fuoco. Io dico che vorrei sapere solamente la verità, perché non mi piace il modo in cui questa cosa è stata affrontata. Perché quando si dice era laureato, e vabbè ragazzi, era laureato, ha dichiarato di non aver trovato lavoro a causa della sua nazionalità, ma lui era italiano, era figlio di genitori stranieri, ma lui era italiano, era introverso. Allora la domanda è: si è radicalizzato? Cioè ha questa sua rabbia profonda l'ha messa in atto, e qualcuno lo ha invogliato a fare quello che poi è accaduto? Perché non possiamo solamente dire è un malato mentale, era in cura, non basta solamente quello. Oppure un ragionamento di questo genere vale per tutti, perché allora qualcuno deve capire che il pensiero unico dominante oggi impone di non ragionare. Io ci tornerò su questo argomento, oggi sto solamente cercando di seminare qualcosa che cercherò di raccogliere nel corso dei prossimi giorni, però voglio farvi degli esempi. Cioè, questo ragazzo ha fatto quello che ha fatto ed è stato considerato oggi dalla sinistra era un malato, e non bisogna dire che parlare della sua religione, non bisogna dire che era islamico, che frequentava un centro di cultura islamica, non bisogna dirlo. Fatemi capire, c'è un ragazzo di 21 anni che ha sparato con una pistola a pallini a una coppia che tornava dalla manifestazione del 25 aprile, e immediatamente di questo ragazzo, allora, accusato di tentato omicidio, hanno specificato che fosse ebreo immediatamente. Cioè, dell'altro non si può dire che è musulmano, di questo è stato subito specificato che fosse ebreo. Poi il fatto che sia un coglione, perché uno che spara con una pistola a pallini è un coglione e va giustamente condannato per il reato che ha commesso, ma non è tentato omicidio. Cioè, è chiaro il concetto? Cioè, se noi riusciamo a capire come fatti vengono raccontati, neanche simili, perché tra sparare con la pistola a piombini ad una coppia di incolpevoli coniugi è chiaramente un reato, ma ammetterete che falciare decine di persone a 100 all'ora in una strada pedonale è sicuramente infinitamente più grave, no? Solo che nel primo caso automaticamente si esclude la matrice terroristica. Aspetta, si esclude la matrice terroristica? Può essere, ma perché i suoi account su Instagram e su Facebook erano stati sospesi? Perché erano stati eliminati. Quale regola aveva violato per essere bannato da Facebook e da Instagram? Sono tutte domande alle quali bisognerebbe dare una risposta. E non si può pensare che la destra oggi tenti di ottenere dei vantaggi e la sinistra tenti di sminuire quanto accaduto. Perché, signori, a Modena, su quella strada centrale, avremmo potuto esserci noi, tutti.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa

0: tatuauto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. climanetonline.it.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
1: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: RTR 99 ti ricordi.
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:56 minuti primi e qualche secondo. E vabbè, cioè, giornata tostina, giornata tostina, abbiamo affrontato tanti argomenti e tanti ne affronteremo ancora nel corso di questa settimana, perché la mia idea è che su certe cose calerà, su certi fatti calerà l'oblio, nel senso che meglio non parlarne, perché in Italia il pensiero unico dominante vuole questo: se non se ne parla la cosa non esiste, se non se ne parla la cosa viene portata verso il dimenticatoio. Dunque c'è invece Davide da Milano. E a proposito, sono usciti dati di ascolto e su Milano andiamo alla stragrande. Io ringrazio gli ascoltatori della Lombardia e di Milano in particolare, perché sono usciti dati che ci hanno veramente reso felici. E dice: è strano che un gobbo come te metta la canzone di Vasco che trasmettono a San Siro durante le partite della tua odiata Inter. Simpaticamente, tuo ascoltatore fedele Davide da Milano. Allora, intanto odio è legato solamente al discorso calcistico. Ho tanti amici interisti con i quali ci prendiamo abitualmente in giro, e in questo momento io sono incudine, quindi, e vi dico anche martellate forte, perché poi quando tornerò ad essere martello anche io non avrò pietà, ma sempre in maniera, ci divertiamo in maniera cioè, calcistica, ok? Quindi quando io parlo dell'Inter non parlo degli interisti, non parlo alle persone, parlo all'interista, ma così come quando si parla della Juve, chiaramente non insultate me personalmente, ma insultate la fede calcistica, e quello ci sta. Ma guarda, la canzone di Vasco non viene messa in molti stati d'Italia, così come ci sono tante canzoni che vengono utilizzate in molti stati d'Italia da più tifoserie. Poi tra l'altro è una canzone talmente bella che non metterla quello sì che sarebbe stato un problema. Tanti messaggi che arrivano su Modena, ne continueremo a parlare nel corso di questa settimana. Tra l'altro vi dico subito fin da ora che mercoledì il 20 alle ore 8:10 ci sarà qui in diretta il generale Roberto Vannacci, perché ritiene sia possa essere interessante ascoltare il leader di Futuro Nazionale. Quindi mercoledì 20 alle 8.10 il generale Roberto Vannacci qui su RTR 99 ti ricordi. Oggi invece il ritorno di Fabio Martini, che riprende il suo spazio che è stato egregiamente coperto da Paolo Famiglietti nella giornata di giovedì e venerdì. Oggi torna la strana nostalgia con Fabio Martini fino alle 13, poi la formazione di Davide Paolo torna alle 13 con gli anni del jukebox fino alle 16, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Toro 99. Per quel che mi riguarda, domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per poco e sempre meno, ci saranno i campanili e non i minareti, puntuale alle 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 ti ricordi e da parte di Luca Casciani. A domani alle 7 qui con Corve.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Giallo nel napoletano, i carabinieri dopo una segnalazione hanno rinvenuto nella notte

0: Niente, nuovo ultimatum di Trump a Teheran, l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Per domani è prevista una riunione della Situation Room. Intanto si aggrava la situazione in Libano, nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile, nuovi raid israeliani, 18 vittime nelle ultime ore, quasi 2000 in tutto dall'inizio del conflitto. Ed è tutto da Nicola De Muro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, riprendo posizione. Prima però il grazie a Paolo Famiglietti, naturalmente, che è stato in queste mattine nell'orario della strana nostalgia. Adesso Bic Matita si riprende insieme a riavvolgere il nastro un po'. E lo facciamo subito con una grande canzone intitolata La notte dei pensieri. Buongiorno.

Questa era la notte dei pensieri e questa è la prima canzone di oggi qui su RTR 99 ti ricordi. Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini e abbiamo ripreso le redini della strana nostalgia, quindi pronti a raccontare storie, pronti a raccontare giorni, insomma è il nostro programma, il filo conduttore come sempre è comunque la musica ed è bello andare a ritrovare anche dei gruppi, dei complessi che hanno brillato per un periodo ristretto, ma che musicalmente parlando erano veramente all'avanguardia. Uno dei generi musicali che ha avuto una decadenza maggiore negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è stata proprio la disco. La disco music era un qualcosa di eccezionale, soprattutto negli anni 70 e primissimi anni 80. Poi è subentrata l'elettronica, sono subentrati i computer. Ma un tempo la disco era suonata, c'erano i fiati, c'erano degli arrangiamenti incredibili, c'erano gli Earth, Wind and Fire, ma c'erano anche i Real Thing, che forse in molti hanno dimenticato, ma non noi qui a RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Odio l'estate, molti la chiamano così, e le canzoni, insomma, da tanti anni faccio radio e le richieste musicali sono sempre tante, fortunatamente. Nel passato era poi un'abitudine bella, no? Quella delle richieste musicali, e quindi certe canzoni poi avevano un titolo ma venivano richieste con un altro titolo, e questa del maestro Bruno Martino era Odio l'estate. Mi metti Odio l'estate, ma in realtà è solo estate, perché poi odio non sarebbe stata bene nel titolo probabilmente. E quindi devo dire che, insomma, grandissimo pezzo anche questo. È bello, come dico sempre, riavvolgere il nastro un po' e tornare a delle canzoni che ormai sono, insomma, di epoche lontane, però non hanno alcune perso minimamente la freschezza e la bellezza. Certo, naturalmente il suono, gli arrangiamenti sono diversi, no? Però hanno mantenuto una certa bellezza e sono davvero rievocative di un tempo vissuto. Tutti quanti noi abbiamo alcune canzoni che in un attimo riescono a riportarci a più di un episodio specifico o a un momento della vita. Se ci pensiamo, il bello della musica è proprio questo. Un mondo con ancora più musica forse potrebbe essere davvero migliore, anche se si dice che poi in fondo oggi di musica ce n'è anche tanta, forse troppa. Dove ci giriamo c'è musica. Il problema non è questo, il problema è che non la ascoltiamo. Quindi avere la musica in sottofondo poi è comunque un qualcosa di inutile. Ma approfondire molto spesso ascoltando testi e la bellezza di alcuni momenti proprio musicali e degli arrangiamenti, credo che sia un vero e proprio arricchimento per ognuno di noi. Dicevamo, qui a RTR 99 ti ricordi, saltelliamo su e giù nel tempo. È una cosa bella che possiamo fare. In questo caso dico sempre riavvolgendo il nastro un po', ma poi, insomma, accade casomai in maniera ancora più semplice. La modernità ci ha dato la possibilità di schiacciare un tasto e di passare da un decennio all'altro. E allora ce ne andiamo nel 1982.

Il coraggio anche nelle copertine, ne parliamo spesso, la bellezza delle copertine, alcune anche con disegni, se vogliamo, un po' aggressivi, ma comunque erano veramente copertine che potevano quasi essere dei quadri, bellissime, davvero. E saltelliamo nel tempo, appunto, io sono del 1965, sono convinto e sicuro che anche voi ogni tanto avete la voglia di prendere la vostra data di nascita e di andare a sbirciare, curiosare e capire quali fossero le canzoni che nel vostro anno erano presenti in Hit Parade. È una cosa bella, perché poi in fondo pensate, per esempio, per quel che mi riguarda, io sono del 1965, ci sono delle canzoni che alla fine sono state al mio fianco sempre in tutto questo tempo. Siamo cresciuti insieme con le nostre canzoni, quelle del nostro anno. Certo, è chiaro, le abbiamo conosciute dopo, ci siamo così appassionati a certe canzoni del nostro anno più tardi, è evidente, però a me fa sempre uno strano effetto pensare che, per esempio, Il mondo di Jimmy Fontana è uscita nell'anno in cui sono nato io, e anche qui nella semplicità c'è bellezza, c'è un tramonto o un'alba e c'è scritto semplicemente Il mondo, Jimmy Fontana, e questa canzone ancora oggi è bellissima ed è incredibile quando vediamo anche dei giovani che la cantano addirittura, perché la bellezza comunque non ha mai una età, la bellezza rimane e rimarrà sempre bellezza. E questa canzone, quando è uscita, forse, chissà, è uscita così, sperando che potesse raggiungere, forse, chissà, il primo posto in Hit Parade. Ma probabilmente nessuno nel 1965 avrebbe immaginato che 61 anni dopo ancora questa canzone poteva essere trasmessa alla radio, e più di qualcuno avrebbe potuto ancora dire: però che gran bel pezzo questo di Jimmy Fontana.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

era la versione di Fausto Leali di Io camminerò, ed era il 1976, appunto, anni dove soprattutto noi ragazzi, ragazzini di quegli anni e di quel tempo amavamo guardare un genere particolare di film, i film western, che hanno una storia incredibile e hanno avuto sempre un grandissimo successo soprattutto in quegli anni. Poi a mio parere il genere si è un pochino perso, però per esempio l'ultimo film del leggendario John Wayne era stato Il pistolero nel 1976. È un film western importante, ma c'erano anche altri film, Missouri per esempio, c'era stato anche nel 76 Quinto potere. Quando l'abbiamo visto casomai per la prima volta eravamo un po' più piccoli, forse non ci abbiamo capito molto, poi dopo insomma siamo riusciti ad apprezzare nel tempo il tutto. E allora così vengono in mente, riavvolgendo il nastro un po', un sacco di cose che abbiamo visto al cinema, ma che abbiamo visto anche in televisione, tra il bianco e il nero e il colore. Adesso tra un po' ve ne ricorderò qualcuna di queste cose. Intanto c'è la Bertè.

stavamo accennando prima a film o cose viste in televisione. Allora, John Wayne, il pistolero, al cinema a Missouri nel 76, ma poi anche quei film che hanno raccontato di disastri aerei o disastri praticamente, per esempio sulle Ande, disastro aereo delle Ande nel 72 uscì, poi Fuga da New York, Quinto Potere, poi telefilm, sceneggiati, L'Ispettore Derrick per esempio, sempre al cinema, invece Taxi Driver indimenticabile naturalmente, tante cose, anche Novecento sempre al cinema appunto, e Duel nel 1971. Insomma, parliamo di cose che casomai fanno parte della nostra storia, e poi però anche le cose se vogliamo un pochino più leggere. Vi ricordate Il Maggiolino Tutto Matto? Ecco, che divertenti quei film della Walt Disney, erano davvero incredibilmente belli, e li facevano al cinema, ed era bello andare a vedere appunto Herbie, Il Maggiolino Tutto Matto. Vi ricordate il numero che c'era appunto sulla carrozzeria del Maggiolino Tutto Matto? Grandissimi film. Io ricordo anche sempre della Walt Disney Spruzza, Sparisci e Spara, che è stato un altro film che ha avuto successo e poi non si è più visto effettivamente. Io avevo la VHS, ma anche lì poi il tempo, la modernità, anche le VHS che sembravano il futuro assoluto, sono diventate vecchie e ormai non girano praticamente più, un po' come se vogliamo le musicassette dei nostri anni, quelli che raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi? E siamo alle 10.48, buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta, appunto, RTR 99, ti ricordi, ci siete? Continuiamo con la nostra musica.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

cielo. E intanto così, tra una canzone e l'altra, una parola e l'altra, siamo quasi già alla prima ora di trasmissione e ci sono anche delle cose da dire e da raccontare, e adesso faremo tutto, non perderemo tempo. Intanto volevo ricordarvi questo: RTR 99 ti ricordi, vi consiglia alcune cose. Siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta quanta la famiglia. Un'esperienza sensoriale unica, davvero. E intanto ne voglio approfittare perché dobbiamo parlare ancora di Herbie, assolutamente. Però prima volevo dire che ieri a un certo punto da Verona mi sono un po' scapicollato, volevo tornare in tempo per vedere la finale del tennis, perché ho i ricordi, e avevo i ricordi in bianco e nero di Adriano Panatta, quando appunto vinse nel 1976. Fu una stagione incredibile. In quella finale c'era Guglielmo Vilas appunto contro Adriano Panatta, e anche se i ricordi non sono proprio perfettamente nitidi negli anni, poi quelle immagini comunque hanno fatto la storia del tennis, hanno fatto anche un po' la storia di ognuno di noi, perché la storia è la storia, che sia sportiva o che sia di altri settori. E quelle immagini di Adriano Panatta appunto con la racchetta VIP che vinceva a Roma sono immagini leggendarie e in bianco e nero. Poi sono passate le settimane, sono passati i mesi e sono passati gli anni. Sembra incredibile, sembra un libro scritto apposta. Il cerchio si chiude all'improvviso, esattamente nel 2026. Il salto temporale è enorme. 1976-2026 sono esattamente 50 anni. Improvvisamente un italiano torna a vincere come Adriano Panatta, ed è lo stesso Adriano Panatta con molta emozione che premia Sinner. Adriano Panatta non è più l'ultimo vincitore degli internazionali di tennis di Roma, adesso è Sinner. Sono passati 50 anni, chi è appassionato di questo sport ha atteso pazientemente questo giorno, e forse nei meandri della nostra testa c'è stata anche l'idea che non sarebbe mai arrivato un giorno nuovo con una nuova vittoria italiana. E allora mi piace anche pensare a chi, casomai 50 anni fa, sul vecchio e glorioso centrale del tennis è andato da bambino, casomai accompagnato dai propri genitori, dal papà. E ieri queste immagini nuove sicuramente sono state un'emozione, un po' come davvero riavvolgere il nastro un po' e dire 50 anni fa io c'ero e ci sono anche oggi a riscrivere una nuova piccola grande pagina di storia. E casomai quando Adriano Panatta vinse nel 76 qualcuno è andato e qualcuno di voi aveva 15 anni.

0: partecipazione. E allora qui per esempio c'è questo messaggio: io lavorerò, tu mi aspetterai, io camminerò, tu mi inseguirai. Si riferisce al testo naturalmente di Io camminerò, oggi l'abbiamo ascoltato nella versione di Fausto Leali. E il messaggio dice: questo testo oggi suona datato perché racconta una relazione poco reciproca in cui uno guida e l'altro segue. Speriamo che oggi l'idea di coppia sia più orientata alla condivisione. Proviamo a pensare che oggi si cammina insieme sostenendosi a vicenda. È una giusta valutazione. Non c'è da dire molto, indubbiamente è più che altro è una valutazione che è giusta soprattutto nel far riscontrare che comunque sono cambiati certi temi e comunque anche un modo di vivere. Non so se sia meglio prima o sia meglio oggi, questo francamente non lo so, però comunque indubbiamente alcune canzoni sono un po' più datate, ma era il 1976 e questa canzone raccontava perfettamente quello che succedeva in quel tempo. Poi le settimane, gli anni sono passati e la vita è appunto un po' cambiata. E poi c'è questo messaggio.
1: Io... Ciao Fabio, Ivan 71. Mi Ciao. Sembra che il numero sul maggiolino era 53.
0: 53, quindi parli di Herbie, il maggiolino tutto matto. Sì, sì, era proprio il 53. E ne parleremo di Herbie in questa nostra giornata. Intanto riavvolgo il nastro un po' e vado fino a sabato sera, quando ho visto un bellissimo concerto all'Arena di Verona, gremita fino all'ultimo posto dei Pooh. È stata una lunga cavalcata di canzoni ed è stata una lunga cavalcata di emozioni, lunga 60 anni.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: RTR 99. Ti ricordi?

E questa era Ci penserò domani dei Pooh. Appunto, è stato un viaggio meraviglioso quello appunto vissuto durante questo concerto. Tra l'altro verrà trasmesso in televisione nei prossimi giorni. E, purtroppo c'è stata anche una persona che si è sentita male, quindi il concerto a un certo punto è stato anche interrotto e poi ripreso dall'inizio, appunto, e questa persona non c'è più. È stata soccorsa con una bravura da parte dei vigili del fuoco e del servizio sanitario che era appunto all'Arena di Verona in maniera incredibile. Sono stati veramente prontissimi, ma poi le ore successive purtroppo hanno portato via questo imprenditore milanese, Roberto Leon, appunto, che voleva assistere a questo concerto, invece purtroppo si è sentito poco bene. Il concerto è stato un qualcosa di eccezionale e bellissimo, e è stato veramente, è il caso di dire, riavvolgere il nastro un po'. E poi il finale, con un'immagine incredibile di Stefano D'Orazio che canta appunto Anni senza fiato, un finale che probabilmente non si vedrà in televisione, ma che comunque ha colpito tutti quanti noi e ci ha emozionato veramente tanto. Detto questo, invece, volevo andare proprio a Herbie, questo super maggiolino, perché comunque Herbie è stato importante per i ragazzi di quegli anni là, assolutamente. Vi ricordate la storia? Insomma, Herbie è un maggiolino del 1960, 62, 63, quelli erano gli anni, insomma. Ha collezionato tante vittorie nelle gare che ha fatto, ma dopo una serie di sconfitte venne dimenticato da tutti e finì in una impresa di autodemolizioni, doveva essere appunto demolito, buttato via. Nel frattempo una ragazza prende la patente e il padre decide di portarla a comprare una macchina usata, e va e si recano proprio allo sfasciacarrozze dove è stato portato Herbie. Ci sono tante macchine, ma a un certo punto viene notato proprio Herbie e si decide di comprare proprio quel maggiolino lì, il quale, una volta riparato, ecco, e questa è la sorpresa, prende vita. E allora a quel punto il maggiolino parla, il maggiolino torna a vincere, ci sono un sacco di avventure bellissime e molti di noi e di voi sono cresciuti anche con le storie di Herbie. Eccezionale e divertentissimo, non vi nascondo che appena mi capita di vedere qua e là casomai qualche immagine di Herbie ancora oggi, io mi soffermo, perché è riavvolgere il nastro un po', ma perché è vedere anche delle storie sane che ci hanno fatto stare bene tanti anni fa. Un po' come questa canzone, che nei primi anni 80 fu un boom davvero su RTR 99. Ti ricordi? Karma Chameleon arriva.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

Grandissimo Santana, Samba Patì naturalmente. Volevo leggervi questo messaggio perché poi la strana nostalgia la facciamo giustamente insieme. Sono Marco di Biella. E è vero, negli anni 70 la nostra generazione guardava i film western, ma è anche vero che lo facevamo perché eravamo quelli che hanno tanto guardato appunto i film dei nostri papà. In quegli anni sono poi usciti gli spaghetti western, bravo, sì, hai ragione, dove si sparava meno ma si rideva molto di più. Personalmente sono molto legato a quel filone dove al massimo c'era qualche bella scazzottata, ma insomma uscivamo dal cinema con il sorriso. Grazie Marco di questo tuo messaggio, che è bello. Sì, beh, quei film hanno fatto veramente epoca, è stato bellissimo vedere quei film, si andavano a vedere proprio al cinema, assolutamente, quindi era un qualcosa di, anche lì, quasi di magico, se vogliamo. Invece poi c'è qualcuno qui che mi manda, adesso vediamo anche chi è, perché è giusto anche andare a vedere i nomi di chi poi scrive. È Marco, un altro Marco, che mi manda un messaggio molto bello. Più che altro ci sono delle fotografie pazzesche e nelle foto ci sono vecchi impianti hi-fi della Akai e poi naturalmente delle piastre di varie marche. Insomma, devo dire, è bello quando è così. Fatemi allargare. Marantz, vedo poi delle VHS della Fuji in questo caso, e marche di apparecchi importanti, di, io credo più o meno questi siano degli anni 80, JVC per esempio, anche JVC, e storia veramente della musica, perché noi poi con questi apparecchi spesso abbiamo ascoltato la nostra musica e le nostre canzoni, appunto Akai, ve l'ho citato anche prima. Poi vedo anche, credo, un impianto per ascoltare gli stereo 8, quindi bellissimo anche questo. Complimenti, belle queste immagini, sono assolutamente strana nostalgia. Come strana nostalgia sono quei film che ci hanno tenuto una buona compagnia nella grandissima semplicità. Due scazzottate e andavamo a casa felici, ed erano i film di Terence Hill e Bud Spencer, appunto, che poi però, attenzione, avevano delle colonne sonore, avevano delle musiche veramente bellissime, quasi sempre curate dagli Oliver Onions.

Eh beh, insomma, questa ci stava, come dire, proprio bene. E sono quelle canzoni che ci riportano davvero a quel tempo, anche a quei cinema un po' scalcinati, un po' rovinati, con le sedie in legno, con l'odore un po' di muffa, perché erano così, non sempre erano cinema di prima visione quando siamo andati appunto a vedere questi film qui, ma non ci interessava niente, non ci importava niente. Bastava un sacchettino di popcorn plastificati, erano dentro la plastica, si compravano con l'omino che appunto tra il primo e il secondo tempo passava in sala con il vassoietto al collo, e c'era la bomboniera, c'era la Coca-Cola in vetro e quel tipico rumore di quando te la apriva appunto per poi versartela nel bicchierino rosso, e poi potevi prendere anche dei popcorn e qualche altra cosa, ed era bello, assolutamente, si aspettava l'intervallo anche per mangiare un po' di popcorn. Poi c'erano i cinema più, diciamo, quelli un po' più evoluti, e allora c'era il bar proprio davanti alla platea con tutti i popcorn a vista, illuminati e caldi. Quella è un'altra storia, insomma, e quella c'è ed esiste ancora oggi. Però devo dire che, insomma, quei vecchi cinema dove abbiamo visto certi film, io non li dimentico assolutamente. Mi piace assolutamente ricordare quei momenti, e guardate anche quei film che nella loro semplicità oggi comunque prendono un sapore diverso, assolutamente. E adesso vi voglio far ascoltare una canzone di Antonello Venditti, ed è una canzone presa da uno dei dischi più importanti di Venditti, forse anche il più importante, ed è Sotto il segno dei pesci, però è una canzone che ascoltiamo un pochino meno di frequente, ed è esattamente Francesco, appunto, di Antonello Venditti. È una canzone che ha un significato forte e devo dire anche abbastanza importante, e qui per un attimo possiamo veramente tornare ai tempi del leggendario Folk Studio, certamente. E il Folk Studio è stato importante, l'incontro con Francesco De Gregori, appunto, e quindi c'è, insomma, aleggia il leggendario Folk Studio in questa canzone, in via Garibaldi a Trastevere, dove tutto cominciò. Anche qua possiamo dirlo certamente a voce alta: odore di fumo, cortina fumogena, odore di muffa, pareti insonorizzate con alla buona e meglio, e lì naturalmente, però idealmente, sono nate moltissime canzoni. E nella canzone che appunto troviamo, che è Bomba o non bomba, Venditti si rivolge a cuore aperto, e questo è il lato B naturalmente di quel 45 giri, e chiama proprio per nome Francesco, che potrebbe essere un dissing al rovescio, insomma, nell'era delle frecciatine. Scusa Francesco, mi hanno ingannato, mi hanno portato via i ricordi, come se il tempo fosse uno schiavo e noi due aquiloni strappati che non volano più. Insomma, si rivolge proprio a Francesco, perché in questa canzone c'è un significato abbastanza importante, e che può essere quasi una rottura, no, se vogliamo, tra i due, e viene comunque raccontata. Poi giustamente il tempo è cambiato, la canzone viene superata dalla storia, e l'importante è essere qui insieme, dissero poi dopo un po' di anni Francesco De Gregori e naturalmente Antonello Venditti. Però questa canzone ha appunto qualche momento che parla di una criticità che in quegli anni ci fu.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
14: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
15: E che fai? Chiudili fuori casa.
16: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
17: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
16: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
18: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
19: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
18: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

Abbiamo l'orgoglio di poter trasmettere certe canzoni qui su RTR 99, ti ricordi? E guardate, è bello sottolineare nella strana nostalgia la voglia impellente che abbiamo tutti noi di riavvolgere il nastro un po', e a volte quando poi riavvolgiamo il nastro un po' cadiamo su determinate canzoni che hanno comunque fatto parte del nostro tempo. Etichetta Ricordi, questo 33 giri con questa copertina particolare, appunto l'album era Rimini. Comprai questo disco perché mi piaceva molto questa copertina, aveva dei particolari, c'erano delle foto di Rimini e del lungomare di Rimini e delle palme di Rimini, ed erano foto in bianco e nero, ma all'interno di queste foto c'era un punto colorato, e questo era l'aspetto che mi piaceva di questa copertina. Comprando il disco poi iniziai ad ascoltarlo. Disco veramente importante, album Rimini appunto, uscito nel 1978. E poi questa canzone, Andrea, appunto, e uno la ascolta con anche, se vogliamo, leggerezza, e però noi abbiamo avuto delle canzoni che ci hanno raccontato delle storie anche in alcuni casi molto impegnative. Andrea è una di queste canzoni qui, perché mette insieme alcune tematiche importanti. Poi dobbiamo sempre pensare agli anni in cui certe canzoni sono uscite, no? Penso a Pierre Desproux, che parla appunto dell'omosessualità, ma possiamo parlare certamente, ed era il 1976, ma possiamo parlare anche di Fabrizio De André nel 1978. Infatti questa Rimini che cosa ci racconta? Racconta il dolore di Andrea, appunto, che è un soldato che perde il proprio compagno in guerra e si lascia appunto sopraffare dalla disperazione. Lui è disperato, appunto, e c'è un intreccio in questa canzone: il tema dell'antimilitarismo e quello dell'amore omosessuale. Quindi a volte noi ascoltiamo e non ci rendiamo conto che in queste canzoni ci sono dei messaggi anche molto importanti. Fabrizio De André è uno di quelli che, insomma, di messaggi significativi nelle sue canzoni ce n'ha lasciati veramente tantissimi. E devo dire che Andrea, questo lo dico con orgoglio, si può ascoltare davvero soltanto qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Perché non credo che i network radiofonici possano trasmettere queste canzoni. Noi invece sì, sapete perché? Perché noi non vogliamo dimenticare niente di quello che abbiamo avuto, niente di quello che c'è stato, perché è da lì che poi scaturisce il nostro oggi, anche musicalmente parlando. Andiamo da Tiburzi, se volete cambiare i vostri infissi. Grandi novità veramente da Tiburzi, anzi, se preferite Casanova by Tiburzi. È il tempo giusto, perché siamo a maggio, entro l'estate potrete, se ordinerete oggi, cambiare i vostri infissi e vivrete meglio. Beh, insomma, la vostra casa avrà infissi nuovi, pensate che bello, potrete sceglierli, c'è un'ampia scelta, appunto, potrete andare direttamente nello showroom appunto di Casanova by Tiburzi in via della Scafa 374 a Fiumicino, oppure potrete chiamare direttamente gli amici di Casanova by Tiburzi, verranno loro a prendere le misure, ad illustrarvi appunto i materiali e a farvi vedere quanti tipi di infissi si possono montare e installare, e le vostre bollette sorrideranno, più che altro il vostro portafoglio, perché comunque spenderete meno corrente e meno gas, perché con gli infissi nuovi ci sarà meno dispersione di aria, e quindi il raffreddamento in estate e il riscaldamento in inverno rimarranno più prigionieri all'interno della vostra casa. Però andate da Tiburzi a nome di RTR 99, ti ricordi, mi raccomando, eh? Loro sono in via della Scafa 374, noi diciamo per comodità Fiumicino, ma è vero, è Fiumicino. Però via della Scafa è quella strada che appunto unisce Ostia a Fiumicino, c'è il parcheggio proprio lì davanti, c'è un bellissimo showroom, ma soprattutto avrete a che fare con dei veri e grandi professionisti che da tanti anni sono qui su RTR 99. Ti
ricordi. Allora, Casanova by Tiburzi davvero, e degli vantaggi notevolissimi, per esempio promo 75, sconto del 50% più extra sconto del 25%. Chiedete tutto, ci sono anche finanziamenti, insomma. Noi di RTR 99 ti ricordi, vi consigliamo Casanova by Tiburzi, via della Scafa 374, con telefono 06 65 02 52 62, ripeto 06 65 02 52 62. Adesso Gilbert Montagnier. Era il 1983, anche in rima. Nella strana nostalgia di oggi con me Fabio Martini.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Vero. È l'italiano di Toto Cutugno, era il 1983. Un po' di voi, sì, con piacere durante il corso di questo nostro giorno, di questa nostra mattinata. Siamo argentini di passaggio a Roma, diretti a Bari. Abbiamo ascoltato questa fantastica stazione. Monica, Hector, Alejandro e io. Mi chiamo anche Monica. Potreste per favore trasmettere una canzone di Nicola di Bari? Purtroppo non so se facciamo in tempo perché la scaletta musicale è già pronta. Però se ci dovesse essere l'opportunità, sicuramente. Però intanto un saluto a voi. Buongiorno di Andrea, ho apprezzato anche la versione appunto di Andrea, appunto fatta da Massimo Bubola, che credo fosse l'autore. Assolutamente è l'autore. Tra l'altro, durante un'intervista, con un collegamento telefonico con Alessandro Bubola, ma così insomma un po' per comodità di linguaggio, dissi: ecco, abbiamo ascoltato Andrea, ma l'avevo messa proprio perché era sua la canzone, no? Dissi: ecco, abbiamo ascoltato Andrea di Fabrizio De André, e lui si arrabbiò dicendo che la canzone era sua, ma non volevo assolutamente dire che non fosse sua. E per comodità di linguaggio a volte si dice che la canzone è un po' di chi la canta, ma poi avrei precisato. Insomma, non fu molto simpatico, devo dire la verità. E così abbiamo salutato poi Alessandro Bubola con cortesia e gentilezza, e l'abbiamo fatto parlare un po', e poi bye bye, grazie e arrivederci. Caro Fabio, che tempi quelli che vengono raccontati. E poi questa canzone di Venditti, Francesco, quasi me l'ero dimenticata. È vero che RTR 99 ti ricordi, è insomma al di sopra di tutto e di tutti. La vostra musica, la vostra simpatia, le vostre voci ci fanno sentire in famiglia. Questo è un bel complimento che mi prendo e ci prendiamo assolutamente. Saluto Max da Frascati, che mi dice bentornato. Ma Famiglietti è stato un degnissimo sostituto, ma Paolo è bravissimo. Non a caso saranno 40 anni che sta qui? Boh, se non sono 40 sono 38 o forse anche 43, quindi figurarsi. Cinema Empire, tanti anni fa, è lì che ho visto appunto Grease in un sabato pomeriggio di tanti anni fa.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: I corpi di due donne senza vita ritrovati nella notte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel napoletano. Si indaga per duplice omicidio, fermato un sospettato. A Modena attesa la convalida del fermo di Salim El Kudri, con la sua auto ha ferito 8 persone sabato, 4 gravemente. Non è terrorismo, ha spiegato il ministro dell'interno Piantedosi.
3: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra sullo stretto di Hormuz. L'Iran firmi l'accordo o li facciamo sparire, dice Trump. La premier Meloni chiede a Bruxelles margini di bilancio per poter sostenere le imprese e i cittadini italiani, ma arriva il no della Commissione. E sono in caduta le borse europee. Piazza Affari ora cede l'1,7%. È tutto da Nicola De Muro.

0: vai su taglialui.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

non c'è bisogno di presentazione. Anche qui però etichetta ricordi, mi viene in mente questo, le etichette le guardavo sempre con grandissima curiosità, leggevo i titoli delle canzoni e questa etichetta ricordi è stata storica veramente, l'etichetta di Battisti fino al 1970, poi arrivò la numero uno, poi naturalmente l'etichetta dell'Equipe 84, insomma devo dire tante storie si possono raccontare all'interno dell'etichetta ricordi. Beh, ricordi dice un po' tutto, e questa etichetta che un po' richiama anche RTR 99, ti ricordi, perché comunque c'è l'arancione e poi nella parte alta un tondino con una R all'interno, appunto, mentre la numero 1 ve la ricordate com'era? Verde e arancione con un tondo con l'uno dentro. Etichette musicali, discografiche, quando si inventava il tempo, quando si inventava la musica e quando nascevano uno dietro l'altro successi che poi hanno fatto parte della nostra vita. Ve lo ricordate Paul Young? Nel 1985 ottenne un gran bel successo con questa Every Time You Go Away. E allora ho detto, ma perché no? La vogliamo sentire tutti insieme qui su RTR 99, ti ricordi? Spero vi piaccia.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Era Mi fa morire cantando. Questa canzone ci porta, insomma, ad anni indietro, naturalmente, primi anni 70. Naturalmente c'è una versione principale, fortunata e bellissima, di Roberta Flack, appunto. Però proprio nello stesso anno, o più o meno in quel tempo lì, ci fu poi una versione bellissima di Ornella Vanoni, ma attenzione, anche Lara St. Paul, che ottenne minor successo, ma anche Lara St. Paul fece appunto in italiano la cover di questo brano di Roberta Flack, che poi arrivò anche in un 33 giri di Marcella, che era il disco di Mi ti amo, pubblicato dall'etichetta CGD, appunto, e qui anche siamo proprio nei primi anni 70. E prendere tra le mani questo disco di Marcella vuol dire capire che storia c'era in quegli anni nella musica, perché praticamente il 90% dei testi vedono la collaborazione di Giancarlo Bigazzi e Gianni Bella, testi e musiche naturalmente. E poi per questa Mi fa morire cantando ricordiamo anche Giorgio Calabrese, che di canzoni in quegli anni e in quel tempo ne ha, come dire, fatte veramente tantissime, realizzate veramente tantissime. Giorgio Calabrese ha una storia veramente importante, non dobbiamo dimenticarlo. Il suo esordio, tra l'altro, come autore di canzoni è legato alla scuola genovese. Anche da lì, insomma, prima abbiamo ascoltato De André, ma insomma anche da lì è arrivata tanta buona musica. E quindi dobbiamo ricordare i testi dei successi di Umberto Bindi, Arrivederci, Il nostro concerto, Non mi dire chi sei. Insomma, testi diciamo veramente importanti. E poi Giorgio Calabrese va legato al Festival di Sanremo, ha scritto tantissime canzoni, naturalmente. Dovremmo dedicare un po' di Strana Nostalgia a Giorgio Calabrese, secondo me, perché comunque merita la nostra attenzione. Ne ha scritte di canzoni veramente importanti. E la Strana Nostalgia è riavvolgere il nastro un po', e quindi è anche ritrovare persone, artisti che casomai non ci sono più, ma che continuano comunque a vivere qui su RTR 99. Ti ricordi, grazie comunque alle loro intuizioni e alle loro meraviglie, davvero. Ora però lasciamo gli anni 70 e ce ne andiamo nell'anno del mondiale, quello del 1982. Ieri, durante la finale di tennis, durante la premiazione, Rudd, che ha perso con appunto Sinner, ha fatto una battuta, dice: complimenti, l'Italia del tennis è eccezionale, noi però siamo meglio sul calcio. Vabbè, ha ragione, ma ci vuole poco a essere meno, a essere più forti dell'Italia calcisticamente parlando. E allora ci dobbiamo per forza di cose rifugiare a quando il calcio era vincente qui da noi, a quei giocatori, a quei campioni, a Bruno Conti, a Giancarlo Antognoni, a Dino Zoff, a Paolo Rossi, a Marco Tardelli, ad Antonio Cabrini, a Claudio Gentile, insomma giocatori veramente importanti che hanno fatto parte del nostro tempo e che oggi sono anche loro una bellissima, strana nostalgia. In quell'anno c'era questa canzone qui, la ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

Cavalleristi Winwood su RTR 99, ti ricordi? Prima di andare al banco, perché c'è stato il banco del mutuo soccorso e poi il banco, e nel 1985 ottennero un grandissimo successo con Grande Joe. Però prima vi voglio ricordare Climanet. Ci tengo sempre tantissimo a Climanet, lo sapete. Se volete il clima giusto per la vostra casa, Climanet vi offre una vastissima scelta tra climatizzatori e ovviamente anche caldaie. Potete visitare gli showroom di Climanet in piazza Carnaro 28, sono appunto nella zona di Montesacro, in questo caso gli amici di Climanet, in viale Marconi 312 e via Sestio Calvino 63, zona Tuscolana. Per informazioni potete chiamare il numero 800 81 40 46, lo ripeto 800 81 40 46, oppure andate sul sito che è climanetonline.it. Ci sono delle offerte speciali e se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, Climanet avrà delle sorprese a livello di costi e di sconti importanti per voi. Quindi sono occasioni che vanno prese al volo. Le migliori marche, le migliori caldaie, i migliori climatizzatori. Oggi comunque lavorare con caldaie di concezione moderne e climatizzatori di ultima generazione fa risparmiare tantissimo e soprattutto ci dà una grande sicurezza. Con Climanet troverete le persone giuste, gli esperti giusti e i prezzi giusti. Climanet vi aspetta, showroom appunto qui a Roma, piazza Carnaro 28, viale Marconi 312 e via Sestio Calvino 63, senza dimenticare il sito climanetonline.it. Senza dimenticare che Climanet ha showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. E qui andiamo a questo 45 giri. Un cambio notevole musicalmente parlando per il banco.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Fino al 19 maggio tante offerte via, imperdibili. Come. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
4: Da Spazio Conad via, via. Trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma,

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Eccoci qua con Il gatto e la volpe. La storia, un concept album, appunto, fortunato e bellissimo. Anche questo disco fu veramente un qualcosa di eccezionale, ed era uno di quei dischi che quando si andava a casa delle persone si trovava frequentemente. Anche questo su Etichetta Ricordi, tanto per dire che insomma quell'etichetta discografica ne ha registrati di dischi veramente molto molto importanti. Adesso vi prendo per mano e vi porto nel 1966, i Beatles.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Come passa il tempo, diceva la canzone dei Camaleonti, Dick Dick e Vandelli. E il tempo passa, il tempo vola. Siamo già alla fine della strana nostalgia. Abbiamo riavvolto il nastro un po', ci siamo raccontati storie, come sempre facciamo al mattino. Adesso vi lascio a Paolo Famiglietti, che ringrazio per la sostituzione dei giorni passati, e a David Guarnieri. E poi c'è il ritorno, oggi è lunedì, del Capitano, e stasera il jukebox di RTR 99 Ti Ricordi. Rimanete qui con noi, perché qui ci sono le vostre canzoni, qui c'è il vostro tempo, qui c'è un pezzettino della vostra vita. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccoci, 13 e 8 minuti, lunedì 18 di maggio, si riparte in coppia, ci siamo separati per qualche giorno, ma torniamo. Paolo Famiglietti e
5: David Guarnieri,
4: buon
5: chi si rivede, chi si rivede?
4: Quanto tempo? Vabbè, un paio di giorni, dai.
5: Ma ci siamo visti lo stesso però,
4: Ma assolutamente sì, come no, al cambio turno. Pronti a partire?
5: Sì, con
4: anche
5: che?
4: Se è pomeriggio, stasera che sera?
5: E va bene.
4: E arrivano i Mattia Bazar.

0: RTR 99 ti ricordi, ti ricordi.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.000.

0: 1.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

recente canzone che ebbe tanto successo in Italia e anche all'estero nel 1982 e 1983, firmata tra gli altri da Cristiano Minellone e da Dario Farina, autori dei maggiori successi dei Ricchi e Poveri di quegli anni. Abbiamo ritrovato appunto Mamma Maria nel lunedì di RTR 99 Ti Ricordi. E adesso ritroviamo il 1991, 18 di maggio, un sabato italiano, un sabato televisivo. Vogliamo andare a vedere i palinsesti d'epoca e troviamo su Rai 1 alle ore 20:40 un appuntamento con la trasmissione televisiva Scommettiamo Che, prima edizione di questo fortunatissimo spettacolo condotto da Milly Carlucci e da Fabrizio Frizzi, sesto appuntamento con la partecipazione, pensate un po', di Nino Frassica, che devo dire vediamo quasi tutti i giorni in TV e anche all'epoca devo dire che ci divertiva con il suo umorismo. Gli ospiti di questa puntata sono Joanna Johnson, forse qualcuno la ricorderà tra i protagonisti di Beautiful all'epoca, Gino Bramieri, Catherine Spack e Aldo Biscardi. Di contro su Canale 5 altro appuntamento consueto con La Corrida, ovviamente condotta da Corrado. E ovviamente torniamo alla musica con Lenny Kravitz, It Ain't No Over Till It's Over su RTR 99

A iniziare proprio dal titolo, tutta la poesia e la grandezza di Riccardo Cocciante su RTR 99, ti ricordi? Sono le 13:25. RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0, i comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine e Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Romana Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
20: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

C'è chi dice no, album fortunatissimo del 1987 con Vasco Rossi nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E questa ciao, che insomma è sicuramente uno dei saluti internazionali per antonomasia. Non diciamo ciao alla musica e ai ricordi, anzi ce ne andiamo nel 1972 con un Neil Diamond che più volte ha dichiarato in interviste, insomma non l'ha mai nascosto, di aver composto questa sua Song Song Blue traendo ispirazione da un concerto famoso per pianoforte numero 21 di Mozart, ed è diventato, come sapete, uno dei grandi successi di Neil Diamond proprio in quel 1972, inserito nell'album Moods. Poi ci sono stati ovviamente anche altri episodi musicali, però questa insomma ha ispirato anche di recente un film, voglio dire, è stata proprio una canzone bandiera di Neil Diamond, e ovviamente noi non ce la siamo lasciata sfuggire in questo pomeriggio di lunedì con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri, ma soprattutto con la musica e la voce di Neil Diamond. E allora, atmosfera anni 70 per ricreare questa Song Song Blue, giochiamo anche un po' con le parole. Arriva Neil Diamond qui su RTR 99, ti ricordi?

Beh, quando canta Mina davvero si accendono altro che mille luci, come il suo famoso show, 3 miliardi di luci. Mi sei scoppiato dentro il cuore di Lina Wertmüller e di Bruno Canfora, una canzone lanciata da Mina, Studio 1 del 1966. Siamo sempre qui con voi su RTR 99, ti ricordi? Adesso, a proposito di stelle, una canzone che parla anche di questo, Waiting for a Star to Fall. Siamo nell'anno 1988 con Boy Meets Girl. Ricordate questa canzone? Non la ricordate? Ci pensa RTR 99, ti ricordi, a rinfrescarvi la memoria.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Due ragazzi nel sole, collage, 13:58 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E in questo lunedì 18 di maggio parliamo di una canzone che ha avuto, insomma, dei precedenti, come si dice, musicali importanti. È stata cantata da Bing Crosby, da Frank Sinatra, ma è con l'edizione Soul di Otis Redding che ottiene un successo decisamente nuovo per l'epoca, per gli anni 60, era il 1966. Fu proprio quella versione di Otis Redding che permise al cantante di colore di vendere solo nel Regno Unito 200.000 copie nella prima stampa di Try a Little Tenderness.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. In the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

14 e 6 minuti primi con Stefania Rotolo su RTR 99, ti ricordi Cocktail d'amore 1979, sigla finale dello spettacolo televisivo Tilt, da lei condotto assieme a Gianfranco D'Angelo, giovedì sera, e spettacolo della Rete 1 Rai diretto a Valerio Lazzarov. Tra l'altro Stefania Rotolo con questa canzone, oltre ad avere un ottimo successo, arrivò anche al terzo posto per quel che riguarda

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale?

nazionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Sanremo, Sanremo 85, si piazzò agli ultimi posti questa Donne di Zucchero, scritta con Alberto Salerno, tra l'altro marito di Mara Maionchi, conosciamo benissimo la loro storia, umana oltre che professionale. E su RTR 99, ti ricordi, abbiamo ritrovato appunto Zucchero, il suo primo timido successo che poi si estese diventando nel corso degli anni un grande classico. A proposito di classici, in questo caso classici cinematografici, siamo a metà del mese di maggio del 1970. Andiamo a vedere i film di maggiore interesse di quella settimana, di quel periodo. Beh, partiamo da un capolavoro italiano che si aggiudicò proprio nel 1970 all'Oscar per il miglior film straniero. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, diretto da Elio Petri con Gianmaria Volonté e Florinda Bolcan. Sempre Oscar, in questo caso categoria miglior film dell'anno, con Un uomo da marciapiede di John Schlesinger, primo film invitato ai minori di 18 anni a conquistare la statuetta per la migliore pellicola dell'anno, anche la migliore regia, proprio per John Schlesinger. I due protagonisti straordinari, John Voight e Dustin Hoffman. Ultimo film, Luigi Magni, Nell'anno del Signore, anche questo un grande cast, Nino Manfredi, Claudio Cardinale, Ugo Tognazzi, eccetera, eccetera, eccetera. E restiamo nel vecchio continente con i Free, direttamente dal Regno Unito, con All Right Now. Beh, mi sembra magnifico, tutto bene, speriamo proprio di sì. Su RTR 99, ti ricordi?

Io non so parlare d'amore, album fortunatissimo di Adriano Celentano nel 1999. C'era anche questa gelosia che abbiamo ritrovato alle 14.26 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Con Paolo e David, ma anche con il brano principale del quindicesimo film di James Bond, 007 Zona Pericolo, era appunto l'87 e viene interpretato da Timothy Dalton. Non ne interpretò tantissimi, insomma, praticamente due, uno dei due film di, interpretati da questo famoso attore inglese. Andiamo alla colonna sonora, erano proprio loro gli A-ha con The Living Daylights, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
11: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
10: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
11: Come con le macchine?
10: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
11: Allora ne rompo un altro.
10: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
12: Il clima. Climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Siamo andati nell'estate del 1974, la firmò quell'estate vincendo anche il Festival Bar, Claudio Baglioni e tu alle 14.38 su RTR 99, ti ricordi? E giustamente anche inizio settimana ci regaliamo un buon consiglio, vi consiglio di andare al mercatino di via Casale di San Basilio 26, vicinissimo via Nomentana, c'è comodo parcheggio, è possibile trovare quello che probabilmente stavate cercando e forse che sognavate anche come oggettistica, orologi, francobolli, monete, cartoline d'epoca, le famose figurine, sia quelle antiche ma anche quelle più recenti dei Pokémon, libri, hi-fi, tutto ciò che è musica, anche pezzi d'arredo e modernariato. Qui le proposte sono davvero tante e convenienti. Dove si trova il mercatino di San Basilio? Ve l'ho appena detto, via di Casale di San Basilio 26. Comunque, per informazioni potete seguire la pagina Facebook o telefonare al numero 347 4531 960. Ripeto, 347 4531 960. Venite a trovarci il sabato e la domenica, tutto il giorno è aperto per voi il mercatino di San Basilio. Passare del tempo al mercatino è utile e divertente. Ricordate che è aperto anche appunto nel weekend, sabato e domenica. Informazioni al 347 4531 960 oppure direttamente in via di Casale di San Basilio al civico 26. Mercatino di San Basilio, un altro consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Allora, Sanremo del 1981 su RTR 99, ti ricordi il primo successo, il maggiore sicuramente per Edoardo De Crescenzo, interprete di questo motivo scritto da Franco Migliacci e da Claudio Mattone, che partecipò con estrema fortuna alla 31esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il Festival della Rinascita, importantissimo, vinto per la cronaca da Alice con Per Elisa. E adesso il 1979 di scena con Last Train to London. Loro sono proprio loro, ossia Electric Light Orchestra. Li ritroviamo nel lunedì pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi?

0: radio con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Cerchi un auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it. Yeah.

Beh sì, è scattata proprio la nostalgia di quegli anni 60. Mamma mia, se non avessi più te, Gianni Morandi, uno dei 45 giri fortunati di quel 1965, da ritrovare qui e solo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Tra poco le ultime notizie, ma adesso noi, come dire, restiamo in questo ambiente degli anni 60 con loro che sono stati un po', diciamo, i re del surf rock di questo genere, no? Il surf che tanto andava soprattutto in America. Parliamo dei Beach Boys. Eppure, curiosamente, nessuno dei componenti dei Beach Boys sapeva surfare, quindi proprio con il surf pessima confidenza. Solamente il batterista Dennis Wilson lo faceva abitualmente, insomma, alternando le note alle onde dell'oceano in questo caso. E allora Surfing USA? Dai, dal 1964 arrivano i Beach Boys su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. La tragedia nelle acque delle Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta, la quinta vittima era già stata recuperata. Le operazioni sono comunque difficili e non inizieranno prima di domani. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto 10 passanti con l'auto a folle velocità. L'uomo si è detto confuso e non in grado di parlare. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti. I manifestanti saranno ora trasferiti ad Ashdod. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, così Teheran risponde all'ultimo monito di Trump. L'Iran accetti l'accordo, sparirà, aveva detto. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Un 45 giri fortunatissimo, uscito alla fine del 1978, lo abbiamo ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi? Ma come fanno i marinai? Lucio Dalla più Francesco De Gregori, 45 giri che fu una sorta di antipasto della tournée strafortunata del 1979 intitolata Banana Republic, condivisa naturalmente da Dalla e De Gregori con Lucio Dalla naturalmente, come detto, Ron e gli Stadio. E il successo fu eclatante, quasi come il successo mondiale dei Duran Duran nel 1986, ispirato al famosissimo film di Hitchcock, Notorious, l'amante perduta, con Cary Grant ed Ingrid Bergman. Notorious, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Adam, Renato Zero su RTR 99, ti ricordi, primo successo a 45 giri per il cantautore romano. 1976, il 6 che ritorna. Allora, quest'anno si terranno tra pochissimo i mondiali di calcio, che non ci vedranno protagonisti per la terza volta consecutiva, ma a questo punto ci consoliamo tornando indietro nel tempo, fino al 1986. Oddio, non è che quella spedizione italiana pure fosse stata così fortunata. Comunque, mondiale in Messico del 1986. In attesa della grande abbuffata dei campionati messicani, i tecnici, gli allenatori, la gente di cultura, le persone legate al mondo dei mass media dicono la loro riguardo l'esposizione mediatica delle partite di calcio. Lo scrittore Giovanni Arpino dichiara: si segue troppo il pallone e poco le strategie. Un altro scrittore famoso, Oreste Del Buono, dice: sono solo riprese monotone e ripetitive. E poi Giovanni Trapattoni, allenatore campione d'Italia proprio 1985-86, grandissimi progressi tecnici fatti. Invece Nando Martellini, che avrebbe dovuto compiere, diciamo così, l'ennesimo salto della sua carriera professionale come commentatore per la Rai, tra l'altro non lo poté fare a causa di problemi di salute e venne sostituito dal bravissimo Bruno Pizzul, dichiarò: carenze tecniche ci sono ancora. Quindi pensate un po' alle carenze dell'epoca. Restiamo nell'epoca con una canzone lanciata dagli Shocking Blue nel 1969 e poi riproposta proprio nel 1969 dalle Bananarama su RTR 99. Ti ricordi? Venus.

Festival di Sanremo, lo sappiamo benissimo, vinse nell'86 Eros Ramazzotti con Adesso Tu, e noi l'abbiamo riportata questa canzone nel pomeriggio di lunedì. Ed ora RTR 99 ti consiglia: vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, ma anche Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio, insieme per valorizzare la cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi, segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
9: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

c'era anche Giorgia tra i nostri ricordi, il 1994 da sottolineare con questa romantica, e poi 15:35 nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi. Adesso c'è una canzone scritta e prodotta dal fratello maggiore di Andy Gibb, parliamo di Barry Gibb, insomma i Bee Gees, che è il brano che ha lanciato la carriera di Andy Gibb soprattutto in America e in Inghilterra in quel 1977. Questa canzone ha un piccolo record, cioè di permanenza in hit parade, è stata per 16 settimane nella top 10 americana e battuta incredibilmente l'anno dopo. Uno dice, ma chi avrà battuto Andy Gibb? Ma i Bee Gees, ovviamente, con How Deep Is Your Love, insomma, era un po' il loro momento, e direttamente con le loro canzoni e poi con le produzioni che arrivarono tra fine anni 70 e primi anni 80. E allora andiamo a ritrovare questa I Just Want To Be Your Everything, proprio dal 1977. C'è Andy Gibb nel pomeriggio di lunedì, firmato RTR 99, ti ricordi?

Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, una delle canzoni più belle tratte da Il mio canto libero, album uscito alla fine del 1972, Lucio Battisti, chiaramente con i testi di Mogol, disco presente in classifica per mesi, mesi e mesi, molti dei quali naturalmente al numero uno in classifica. RTR 99, ti ricordi, a proposito di classifiche, la prima canzone cantata in tedesco ad arrivare nella nostra hit parade fu Der Kommissar, cantata da Falco nel 1982, ma nel 1983 ne arrivò un'altra, anche con qualche parola in inglese, va detto, Nein und Naunzig Luftballons. Ci ho provato, speriamo di esserci riuscito mediamente, dai. 99 Luftballons è più facile in inglese. Nena su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

con Franco Battiato e questa loro chanson égocentrique, un brano lanciato nel 1982 da Alice all'interno del suo album annuale intitolato Azimuth, 33 giri che arrivò, che approdò nei negozi italiani proprio nell'autunno di 44 anni fa. E questa canzone tra l'altro venne presentata in gara nella seconda edizione di Azzurro 1983 in quel di Bari, il Petruzzelli di Bari, il teatro barese, condotta da Milli Carlucci. L'edizione venne vinta proprio dalla squadra capitanata da Alice e da Nada, la squadra rosa per essere precisi. E con questo bel motivo firmato da Franco Battiato, naturalmente, che abbiamo sentito anche come partner vocale di Alice in questa chanson égocentrique, siamo arrivati alla conclusione della prima puntata settimanale di questo incontro pomeridiano con David e Paolo qui su RTR 99. Ti ricordi, ci ritroveremo domani naturalmente dopo il programma affidato storicamente a Fabio Martini. E a proposito di cose oramai storiche o quasi, il pomeriggio di lunedì che continua come per l'intera settimana con Andrea Torre, che vi porterà con sé fino alle ore 20. Ultimo brano in programma per quel che ci riguarda, a chiudere Dusty Springfield, la canzone si intitola Son of a Preacher Man. Ciao a tutti, a domani, buona serata.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta nelle acque delle Maldive. Le operazioni a 60 metri di profondità si preannunciano molto difficili e non inizieranno prima di domani. La quinta vittima era già stata recuperata. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così portavoce della Global Sumud Flottia. Dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore al largo di Cipro, arrestati e imbarcati su una nave prigione diversi attivisti. Pensavo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, lo avrebbe detto in carcere al suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne autore del folle attacco nel centro di Modena, rinviata domani l'udienza di convalida del fermo. L'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Puntualità svizzera, quanto mi piace quando riesco a entrare alle 16 in punto, e così iniziamo puntualmente la nuova settimana della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Buon pomeriggio, vengo dopo Paolo Famiglietti, dopo David Guarnieri, ragazzi del Jukebox. Inizia Torre 99, l'ultima parte in diretta su RTR 99 ti ricordi, da adesso fino alle 20. Mettiamoci comodi, inizio con un augurio che ho dovuto inoltrare venerdì scorso, arrivo un po' in ritardo, eh.

aspettando con la telefonata che non sarebbe mai arrivata. La preoccupazione, la tristezza, un po' anche la rabbia, non poter rintracciare questa persona che avrebbe dovuto chiamarci. Come sono cambiati i tempi. Però alla fine si aspettava tutta la domenica, pur disperandosi un po', insomma, pur buttandosi magari con la faccia sul cuscino, piangendo anche un po', eh? In estrema sintesi, questo bel racconto degli anni 70 di Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi? Oggi invece noi inviamo un messaggio WhatsApp, attendiamo che compaia la spunta blu, significa che il messaggio è stato letto, e da lì in poi parte il countdown e si entra subito in ansia a partire da quella spunta blu. Chissà quanto ci metterà a rispondermi, dopo 5 minuti sei già nel panico, devi prendere qualche calmante, perché come? Ha letto il mio messaggio e ancora non mi risponde. Abbiamo cambiato assolutamente la nostra qualità della vita. Secondo me l'abbiamo un pochettino peggiorata. Io ho imparato a fare una bella cosa il fine settimana, soprattutto a mettere il telefono a faccia giù. Io dico le cose, non faccio quello che predica, predica bene e razzola male. E quindi poi mi ritrovo puntualmente la domenica sera con una serie di persone che magari mi hanno scritto delle cose e alle quali non ho risposto, magari facendo anche la figura del cafone. Però quando si stacca ragazzi. Quando si è nel privato della propria casa, della propria intimità familiare, giustamente ogni tanto lo consiglio, una sorta di terapia anche questa, insomma, staccarsi dalle nostre connessioni digitali è assolutamente importante, aiuta moltissimo. Ma adesso siamo ripartiti, il WhatsApp è a vostra disposizione, il 338 99 00 990, ed inizia la nuova torre terapia, la prima di questa settimana, lunedì 18 maggio 2026. Io sono Andrea Torre, come dicevo siamo insieme fino alle 20, ci penso io a governare questa nave, questa bella crociera consueta pomeridiana da lunedì al venerdì. Marty McFly, doppiato dal nostro Teo Bellia, e il riferimento fisso ovviamente a questo pezzo di Huey Lewis.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione. Con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo. 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Bisogna dare il senso ovviamente della nostra navigazione, lo diamo subito in maniera piuttosto chiara. Un bel bastimento carico di tante belle cose che ci ha raccontato sempre con spirito altamente critico e polemico Edoardo Bennato, assegnato a una parte politica, secondo me ingiustamente, perché lui è sempre stato apolitico. Magari poteva avere delle simpatie, ma proprio il fatto di non essere entrato sotto il controllo di nessuna parrocchia politica e gli ha consentito di essere libero e magari anche di essere tenuto un po' in disparte per lunga parte della sua carriera. Ma quando i pezzi erano così forti era impossibile che il pubblico non si accorgesse, insomma, di questo grandissimo cantautore che ci ha portato a Napoli. A Napoli rimarremo, tra poco ci torniamo. Intanto però facciamo un salto nella Gran Bretagna degli anni 60.

per chi non lo sapesse, la maggioranza lo sa, ma per i nuovi arrivati a bordo della torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ci sono anche i colpi di tacco. Questo lo possiamo definire ampiamente, possiamo dire che fa parte ampiamente della categoria. Molti lo conoscono per una bella versione di Carl Carlton degli anni 70. Anche i ricchi e poveri ne fecero una cover intitolata L'ultimo amore, Love Affair, Everlasting Love, su RTR 99, ti ricordi? RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Monteceglio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino. Diciamo Napoli. Quando si dice qualcosa, quando si lancia qualche gancio, quando si mette giù per terra qualche sassolino, è perché indica una strada che è stata anticipata poco fa, insomma, con Edoardo Bennato. E visto che Napoli ci ha regalato tantissima arte, soprattutto sotto il profilo musicale, ecco che andiamo a farla rappresentare e raccontare della canzone in assoluto più importante proprio del repertorio partenopeo. C'è Pino Daniele.

0: ovviamente il repertorio di Pino lo andiamo a riproporre tutto, però la prima parte della sua carriera che potete leggere dei racconti meravigliosi legati proprio agli inizi della carriera di Pino Daniele fino ai dischi meravigliosi degli anni 70 e degli anni 80, c'è questa biografia, lo dico ancora una volta perché sono libri belli da leggere, ti riempiono tantissimo, scritta dal figlio, da Alessandro Daniele. Poi ce n'è un altro di libro che ho letto recentemente su Pino Daniele, quello in cui il nostro amico Franco Schipani con Gio Lodato raccontano della avventura americana, di quanto gli americani abbiano poi influito a un certo punto nella carriera di Pino Daniele. L'abbiamo raccontato tantissime volte qui a Torre 99, non voglio ripetermi, però giustamente mi fate notare, perché qui ragazzi il contenuto lo creiamo insieme, riguardo Everlasting Love, è vero c'è la versione di Carl Carlton, è vero che c'è anche una di Ricchi e Poveri,
1: ciao,
0: ma
1: capitano, ma sempre bella Everlasting Love,
0: sì,
1: ma sicuramente ti è scappato, ma lo sai benissimo che c'è anche la versione della bella Sandra.
0: Hai ragione, della bellissima Sandra ci ha fatto tanto sognare, sicuramente ha fatto sognare più il marito Michael Cretu, che l'ha prodotta e con il quale sicuramente hanno passato dei bellissimi momenti insieme. Fu un gran bel tributo quello di Sandra, che ho dimenticato solo per una questione di tempi che a volte sono un po' ristretti, tanto le informazioni girano, tornano, se ne vanno e tornano ad essere protagoniste qui. Basta seguire con attenzione la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: su taglialui.it.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: partita la cura dei sentimenti. Abbiamo cura dei sentimenti, soprattutto durante le 4 ore di Torre 99, durante la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? I nostri sentimenti sono al sicuro, ma c'è anche un altro tipo di sicurezza, eh sì. Perché poi, dopo aver volato sulle note di Gianni Togni, si torna con i piedi per terra e c'è un altro tipo di sicurezza che sono sicuro, anzi, non devo nemmeno pormi la domanda, è a cuore a tutti voi all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Parliamo della sicurezza in casa e di protezione contro i tentativi di furto. Quando si scelgono inferriate, persiane blindate o porte corazzate, si sente spesso parlare di classificazioni anti-effrazione. Adesso vi spieghiamo tutto. Cosa significa davvero e soprattutto, basta da sole a garantire la sicurezza? Ne parliamo insieme a quel gran bel figo di Emiliano della Gruben, azienda di Ariccia specializzata da oltre 45 anni nella produzione di serramenti di sicurezza. Bentornato Emiliano.
1: Buon pomeriggio a tutto, grazie per il bel figo.
0: Bene. E allora, beh, insomma, vedo dall'immagine su WhatsApp, ti vedo insomma in grandissima forma. E questo è già, lo dico naturalmente, non solamente per il pubblico femminile, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Ma adesso andiamo sul tecnico, parliamo delle classificazioni anti-effrazione. Che cosa sono?
1: Allora, le classificazioni anti-effrazione sono innanzitutto delle certificazioni europee che servono a capire quanto il serramento riesce a resistere ai tentativi di scasso. In pratica si fanno dei test specifici in laboratorio, le porte blindate, le inferriate, le persiane vengono messi alla prova con gli stessi attrezzi che utilizza il ladro, quindi piede di porco, cacciaviti e quant'altro. E in base al tempo e al grado di resistenza allo scasso poi viene assegnato una classe di sicurezza.
0: Quindi, se ho capito bene, più alta è la classe, maggiore è la protezione, Emiliano?
1: Esattamente, nelle abitazioni si parla soprattutto di classe 3 e classe 4. La classe 3 protegge da tentativi di scasso con attrezzatura semplice, mentre la classe 4 resiste ad attacchi più violenti effettuati con strumenti più pesanti, quindi grandi piedi di porco, grandi martelli e scalpelli.
0: E ti faccio la domanda delle 100 pistole. Quindi i prodotti Gruben sono certificati e in quale classe anti-effrazione? Vediamo se mi rispondi bene.
1: Tutti i prodotti Gruben sono certificati in classe 4, che rappresenta la massima classe di resistenza nelle abitazioni private.
0: Quindi basta acquistare un prodotto certificato per sentirsi al sicuro, Emiliano?
1: Ma guarda, le certificazioni sono importantissime e fondamentali perché aiutano a capire il livello di sicurezza di un prodotto, quindi permettono a un cliente di avere un indicatore sulla resistenza del prodotto che vuole acquistare. Anche se sono fondamentali, però da sole non bastano, perché i test che vengono fatti in laboratorio sono sempre effettuati in condizioni controllate e con tempi prestabiliti, mentre nella realtà ogni tentativo può essere effettuato in maniera differente, con differenti tempi ed attrezzature. Per esempio, uno scasso solitamente viene sempre effettuato da più persone che utilizzano contemporaneamente più attrezzature. Quindi va bene la classe anti-effrazione, ma non basta.
0: Può avere vari gradi di violenza l'attacco che viene sferrato alla nostra abitazione. Quindi, oltre alla classe di sicurezza, cosa dovrebbe fare un cliente per scegliere un prodotto realmente sicuro?
1: Noi consigliamo sempre di vedere, di visionare i prodotti dal vivo, andare quindi a vederli proprio per capire l'efficacia dei sistemi antiscasso utilizzati. Per esempio, nel nostro showroom Gruben ad Ariccia è possibile vedere tutte le prove di scasso eseguite dal personale Gruben sui prodotti Gruben per testarne la resistenza, conoscere anche i brevetti antiscasso Gruben, come da ultimo la serratura Genius, che è una serratura progettata unicamente per resistere agli attacchi violenti del piede di porco, e alla fine capire quali sono i sistemi che funzionano davvero contro i ladri, quali sono quelli veramente validi e quali quelli che risultano totalmente inefficaci. Ci tengo a dire che molto importante sono anche i canali social Gruben, Facebook, YouTube e Instagram. Potete andare e vedere tutti questi video di filmati di scassi e prove di scasso sui prodotti Gruben e capire già la resistenza che offre Gruben.
0: Mi piace questo modo di fare comunicazione, soprattutto di raccontare il vostro prodotto anche attraverso i canali social, anche attraverso YouTube. È molto importante. Tutte le innovazioni Gruben quindi si possono vedere e toccare con mano presso lo stabilimento produttivo Gruben, che vi ricordo in via Nettonense, chilometro 7800 ad Ariccia, in provincia di Roma, dove oltre alla fabbrica è presente anche uno showroom con esposizione completa di tutti i prodotti Gruben. Io adesso, se mi dai l'autorizzazione, se mi dai facoltà, io andrei a dare il numero telefonico al quale si possono rivolgere gli amici all'ascolto di RTL 99, ti ricordi? Il numero è 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Il sito è facilissimo, gruben.com. Emiliano, è sempre un piacere, complimenti a te e a tutta questa grandissima azienda che ci ha raccontato anche oggi.
1: Piacere mio, e a risentirci.
0: Ciao Emiliano, ciao.

partner commerciali. Magari c'è qualcuno di voi all'ascolto che ha un'azienda e vorrebbe entrare in famiglia. Vi do il numero 375-922-7663. Questo è il numero WhatsApp per mettervi in contatto con l'ufficio commerciale di RTR 99. Ti ricordi? Noi siamo radio e siamo anche TV, quindi la vostra pubblicità va in onda anche sui nostri canali televisivi. 375-922-7663. Chiamate anche adesso per salire a bordo ed entrare a far parte della famiglia. Non è solamente un modo di dire, questo intendere famiglia, questa radio che riunisce tantissime persone all'ascolto, è più di 100.000 ogni giorno e più di 400.000 ogni settimana, per dire. Disco importantissimo di Mattia Bazzar, Melo, dal quale non avevo mai estratto questo pezzo meraviglioso, chissà perché. Si intitola Noi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
7: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
6: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

Arrangiamento meraviglioso, molto Mina anni 70 per me, eh? Sì. Beh, c'erano due nomi molto importanti alla produzione di questo disco. Avevano catturato questo giovane talentuoso, anche molto intemperante, lo è stato per tutta la sua vita, continua ad esserlo, Gianluca Grignani. I produttori sono Vince Tempera insieme a Massimo Luca. Massimo Luca è un chitarrista che ha suonato al fianco dei più importanti nomi della musica italiana, non ultimo Lucio Battisti, soprattutto ricordiamo ogni volta in quella performance con Mina dal vivo a Teatro 10 nel 1972. Quando dobbiamo citare dei film che devono creare, ci devono portare all'atmosfera rockabilly degli anni 50, andiamo sempre esclusivamente, quasi esclusivamente su Grease, ma molto prima di Grease, nel 1973, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi? Esatto, bravi, ci fu American Graffiti.

0: ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?

E questa è la spina dorsale, il DNA musicale di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi il piacere di ritrovare la semplicità di questa musica, la semplicità di tutta questa, di tutto questo mondo musicale degli anni 70, che si può estrapolare anche guardando semplicemente la foto della ragazza in copertina, il suo essere così acqua e sapone, che è una modalità che è stata un po', diciamo, dimenticata nel corso degli anni, ma non entriamo su questo. È bello vedere come si risvegliano i ricordi, eh? Il nostro amico Mario da Napoli ha molto apprezzato Bella da morire degli Homo Sapiens, che ricordiamo sempre vinse il Festival di Sanremo nel 1977. A proposito di Napoli, un gran bel ricordo, una grande bella emozione invece scaturita nell'ascolto del capolavoro di Pino Daniele, Napoli è alle orecchie, nel cuore soprattutto, nei ricordi, nell'anima della nostra carissima Lucilla, che ha un bel racconto. 3 anni fa andò a Napoli per ricaricarsi un po', una serie di eventi, quelli ineluttabili, brutti, contro i quali non si può fare niente, ma che necessitano, insomma, di ricaricare anche le nostre batterie, di rimetterci in pista. E la cosa bella che mi ha scritto Lucilla, dove era stata almeno 30 anni prima, è che ha visto dei cambiamenti che le sono piaciuti molto. Sto parlando di Napoli, eh? E abbiamo girato per Napoli, mi racconta Lucilla, senza una meta precisa, vicoli e strade più grandi, tante persone, turisti e non, palazzi nuovi e d'epoca, nuove stazioni della metro e persino quelle navi enormi, navi da crociera, in attesa di ripartire, che non avevo mai visto. Piano piano dentro di me è venuto fuori quel motivo che ho sentito tante volte distrattamente: Napolè ha acquisito una determinata importanza, vero? Napolè, mille colore, Napolè. Nella mia testa, mi scrive Lucilla, hanno preso valore quelle parole, mi sono sentita serena. Così deve essere, così e deve essere anche la vostra comunicazione nei nostri confronti. Raccontateci i sentimenti che vengono risvegliati grazie proprio al recupero di tutto questo bellissimo repertorio musicale. Nel 1985 Chris Rea scrisse questa canzone dedicata

0: il capitano chiede il ricordo e il ricordo arriva puntuale, eh? Al 338 9900 990. Marina, con questa canzone ricordo un'estate, andare dai nonni in Abruzzo sul treno, io con il Walkman, cuffie, finestrino tirato giù e questa canzone nelle orecchie. Dà il senso del vento tra i capelli, assolutamente sì, soprattutto questa versione di Josephine. E poi Napoli, Ezio, conferma il più bel capodanno 3 anni fa con gita Capri Accessori, la gran città frequentata dal 1982 ma molto migliorata, che se ne dica. Anch'io ho avuto la fortuna di assistere e partecipare a un capodanno, una villa storica a Rampa Sant'Antonio, da Posillipo affacciato ovviamente sul Golfo di Napoli, ma non vidi moltissimo perché questa casa che aveva una terrazza enorme vide i protagonisti, i padroni di casa, compresi anche i bambini di 3-4 anni, mettere in mano questi petardi, queste cose, insomma questi effetti pirotecnici, e quindi dalla mezzanotte a mezzanotte nemmeno un minuto praticamente non si vedeva già più nulla. Andiamo poi girando per la città a vedere gli effetti che sono stati particolarmente evidenti, insomma, così come in ogni capodanno, senza se e senza ma, mi scrive Ezio, l'inferno è ovunque e il paradiso non in terra. Non posso che definirla per ora la frase più bella di questa prima puntata di Torre 99 di questa settimana su RTR 99, ti ricordi?
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Valentino Automobili.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.com.

0: petroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Italia, si cambia regione. Dalla Campania all'Abruzzo, a Teramo, a Ivan Graziani. Grandi suoni, suoni internazionali. Signori, Ivan Graziani lo abbiamo citato proprio nell'ultima puntata di Torre 99 della settimana scorsa. Un grandissimo chitarrista, anche lui cresciuto alla corte di Lucio Battisti. Infatti, da quel gruppo di musicisti, il disco che fu registrato appunto al Mulino, questa struttura meravigliosa di Mogolle nelle campagne lombarde, insomma, insieme a lui per creare questo groove, ovviamente furono portati a bordo ancora una volta Walter Calloni alla batteria, Hugh Ballen al basso. Non dimentichiamoci anche della copertina meravigliosa disegnata da uno dei più importanti protagonisti e autori di copertine di dischi storici degli anni 70, soprattutto degli anni 70, il signor Mario Convertino. Ivan Graziani non manca mai nella Torre Terapia, nelle Torre Terapie di RTR 99. Ti ricordi, il capitano è tornato, ditemi se un po' di serenità inizia ad emergere, a presentarsi alle 17:19 di questo lunedì 18 maggio. Canzoni delle quali mi è sempre piaciuto tantissimo parlare sull'intro, questa di Howard Jones.

il menestrello moderno. In one, si dice in questi casi. Negli anni 70 c'erano stati Otto e Barnelli che comparivano nell'altra domenica di Renzo Arbore con la gran cassa sulle spalle, il pedalone per far suonare i Charleston, in mano la chitarra, l'armonica a bocca, tutti strumenti analogici. Invece Howard Jones i suoi concerti li faceva con strumentazione elettronica. L'effetto era comunque altissimo. Tra l'altro lui è sempre molto attivo sul fronte musicale, e questa What is Love, come ripeto, fa parte di tutta quella categoria di canzoni che sono state molto suonate alla radio, perché sono belle canzoni, ma anche perché suonavano bene, perché per noi che dovevamo presentarle queste canzoni ci offrivano degli intro da poter cavalcare con grandissimo piacere. What is Love fa parte assolutamente di questa categoria. 1981, torna Ornellona su RTR 99, ti ricordi?

Ornellona non può mai mancare nella torreterapia, infatti anche oggi c'era, che aiuta a far partire bene la settimana. Copertine belle, autori di copertine di un certo livello, Mario Convertino per Ivan Graziani. Invece la copertina di questo album di Ornella Vanoni fu disegnata, come ben sapete voi che seguite tutto quello che il capitano vi dice, dal grandissimo Giorgio Forattini. Entriamo adesso negli anni 90. Anthony Kiedis scrisse questo pezzo in un momento di grandissima depressione, cercava di uscire da una dipendenza e quindi lottava con i suoi demoni, con i suoi blues. Ne uscì fuori questo testo meraviglioso, un testo che per lui doveva rimanere solamente una serie di pensieri, un flusso di coscienza, una poesia, e invece il suo gruppo decise che doveva essere costruita una canzone intorno a questo pezzo del gruppo dei Red Hot Chili Peppers. Attenzione, perché l'intro di chitarra parte come sempre dal magnifico John Frusciante.

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
13: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

Bentornato Lorenzo. Bentornato Lorenzo. Lorenzo, bentornato a RTR 99, ti ricordi? Lo so, si chiamava in un altro modo quando tu scendevi quelle scale e entravi in questo bellissimo appartamento, da tanti anni fa. Quando c'è Lorenzo c'è un po' il gusto di casa, il sapore di casa, ma c'è soprattutto tanto movimento, tanta condivisione e anche delle domande, insomma, un po' come era il centro di gravità permanente per Franco Battiato. Tra l'altro oggi mi aiuta a ricordare, Ivano, sono 5 anni della scomparsa del maestro Franco Battiato, l'ombelico del mondo, insomma, dove è nato un po' tutto quanto. Antiche leggende, i primi a porsi questo problema furono i greci, loro ritenevano si trovasse a Delfo l'ombelico, il centro del mondo, lì da dove è tutto partito, è tutto nato e poi si è sviluppato più o meno bene. Lorenzo sa benissimo, perché è una vecchia volpe da discoteca, che ha un paio di svelti, deve poi seguire per forza un lentone per tornare ad abbracciarci tutti insieme. Cool and the Gang.

asperità del solco, del microsolco, mentre il lento, essendo più vuoto, faceva sentire tutti gli scricchiolini, che erano comunque meravigliosi, fatemelo dire. Con questa meraviglia dei Cool and the Gang siamo riusciti un pochino a farvi recuperare serenità, a farvi dimenticare tutte quelle faccende piccole o grandi che rappresentano gli ostacoli della nostra vita quotidiana, da quando ci svegliamo. La paura di andare alla cassetta delle poste per trovare dei brutti messaggi. Ma noi facciamo ancora di più, perché noi vi mettiamo a disposizione una famiglia di professionisti che sono specializzati nella difesa del vostro diritto. Sto parlando, ovviamente, perché ormai conoscete, dello studio legale Cruciani. Una famiglia, uno studio legale fondato dall'avvocato Stefano Cruciani nel febbraio del 93. Ecco, fate un po' il calcolo, sono 33 anni che operano. Si sono affiancati i figli, una bellissima squadra che vi dà la possibilità di verificare se c'è un diritto calpestato. Allora loro vi diranno che come fare, vi aiuteranno per tener conto e soprattutto aver ragione nei confronti di chi magari pretende da noi quello che invece non doveva essere chiesto o preteso. Adesso sono sul sito studiolegalecruciani.com e vi faccio l'elenco delle aree di interesse dello studio legale Cruciani. Sono tantissime: il risarcimento del danno dal sinistro stradale o infortunio, anche per strada, insomma, per avere il giusto risarcimento. Il risarcimento per i danni materiali, le lesioni subite, sia gravi ma anche con esiti fatali, insomma. Tutto ciò che rientra nei contenziosi con il mondo della sanità e quindi la responsabilità medica. La tutela per il lavoratore, quindi sul diritto, parliamo del diritto del lavoro, il diritto di famiglia, lo studio legale Cruciani si occupa di tutelare i diritti e i rapporti che intercorrono tra le persone componenti una famiglia, e sono tante le vicissitudini, le questioni che si possono aprire, sia in ambito matrimoniale ma anche in ambito ereditario, no? Il recupero del credito, che è un problema sempre più sentito da molte persone che non riescono a far fronte alle rate mensili. Il diritto alle locazioni è una branca del diritto che si occupa delle vicende attinenti al rapporto locatizio. Poi anche la tutela degli agenti immobiliari, recupero delle provvigioni nello specifico, il diritto tributario, il diritto assistenziale e previdenziale. Sul diritto tributario ricordate sempre quella cartella che vi è arrivata, va sempre sottoposta al controllo di un buon legale, di qualcuno che sia in grado di verificare se quelle somme richieste sono veramente dovute. E anche in questo lo studio legale Cruciani vi risolve il problema. Se si può risolvere, ve lo risolve. Il diritto assistenziale previdenziale, il diritto del consumatore, la tutela dell'agente agente assicurativo e del broker, la tutela dei riders, il diritto bancario. E, ragazzi, fate una bella cosa, segnate questo numero. Il numero è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Se avete un problema anche in altri ambiti, ho elencato solamente una parte, peraltro una parte ampissima delle aree di competenza dello studio legale Cruciani, voi li chiamate, prendete un appuntamento, verrà fissato nella loro sede che è in via Lattanzio 27 alla Balduina, e li conoscerete, vi presenterete, racconterete la vostra storia, il vostro problema, e insieme verificherete se ci sono gli estremi per poter proseguire, per potervi far tutelare dallo studio legale Cruciani. Questo primo appuntamento, vi ricordo, è totalmente gratuito, è conoscitivo, quindi non abbiate paura di contattarli, sempre presentandovi come ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi, studio legale Cruciani. Che dite, un colpetto di tacco alle 16 anzi 17:48, come vuole il tempo, di questo lunedì 18 maggio su RTR 99? Ti ricordi, lo vogliamo questo colpetto di tacco o no?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

costruita così, la scaletta della torre terapia su RTR 99, ti ricordi? Sto lavorando in grazia di Dio, mi scrive Elisabetta, con questa musica meravigliosa, qualcosa, qualcuno, amare cos'è e ascoltare in silenzio la luna che t'amo di più. Buon lavoro amica mia, sono contento, sono veramente molto contento. Stiamo partendo con il piede giusto e sono anche contento quando i colpi di tacco del capitano ottengono anche un riscontro al 338-9900-990. L'immancabile Davide da Milano, ha molto apprezzato Caterina Valente, artista pazzesca, grandissima cantante, grandissima presentatrice, donna di spettacolo, grandissima musicista, ma soprattutto una delle voci e delle musiciste italiane più legate anche da un punto di vista musicale con il Sud America, dimenticata ma non da noi di RTR 99. Ti ricordi, così come non dimentichiamo, che negli anni 60 non c'erano solamente i Beatles e i Rolling Stones a scalare le classifiche, c'erano anche altri gruppi che nel frattempo poi sono stati anch'essi dimenticati. Non per noi, ci sono gli Zombies.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, ma secondo indiscrezioni Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce accusano Tel Aviv operazione illegale. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che tenteranno il recupero dei 4 italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione alle Maldive. Tennis, ben 4 gli azzurri tra i primi 16 al mondo secondo le classifiche che appena aggiornate. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buona serata.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?

sul falsetto i Pooh. Del resto, nel 79 i Bee Gees avevano indicato che poteva essere molto importante, funzionava, era sicuramente un valore aggiunto, anche se loro poi hanno iniziato molto prima dei Bee Gees. Dei Bee Gees stavo parlando, e i Pooh, che con Notte a Sorpresa aiutarono anche a fissare nella nostra memoria un'edizione di Domenica In, quando le Domeniche In di un tempo erano importanti, venivano ricordate anche per le sigle interpretate dai più grandi artisti della musica italiana, ovviamente. Adesso andiamo nel 1993, signori. C'è Billy Joel.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

adolescenza avevano le sigle televisive e lei, pur essendo, se si è allontanato da parecchio tempo dalle scene, non negò mai sigle a trasmissioni importanti. 30 anni della nostra vita, citato la settimana scorsa, ma anche questa edizione del Festival di Sanremo del 1984. Gianni Ravera la convinse a incidere questo pezzo che ne divenne la sigla, un arrangiamento meraviglioso, quello di Celso Valli. Che dite, ripartiamo? Ma sì, via, ripartiamo di slancio, signori, perché Torre Terapia è anche il recupero della bellezza di tutta questa musica qui. Siamo in piena era di inizio, di partenza della disco music.

capirai. Chi lo sapeva nel 1974 che era un pezzo dei Jackson 5 questo? Ma figuriamoci, per carità. Però aveva una certa propensione nel 1974, mentre negli anni 60 si acquistavano principalmente 45 giri, il formato era il 45 giri, negli anni 70 entravano nel mercato discografico, diventando anche piuttosto importanti, i 33 giri, però in quei primi anni il sottoscritto acquistava ancora 45 giri, il primo di Barry White, il primo della Love Unlimited Orchestra, siamo sempre su quel genere lì, insomma, le Silver Convention e così via discorrendo, erano 45 giri che iniziavo a scegliere io rispetto a quelli che mi trovavo a casa nel mangiadischi degli anni 60, quindi i vari Albano, Nel Sole e così via discorrendo.

andavano a comprare sia nei negozi di dischi, ma c'erano anche grandi magazzini. Mi ricordo c'era questa UPIM che aveva il reparto dischi, dove andava a fare la spesa la mia mamma e dove naturalmente mi parcheggiava davanti al reparto dei 45 giri, quindi le costava qualche soldino in più, però portava a casa delle meraviglie assolute. Tutto quello che è uscito in quel periodo, adesso al di là del gusto musicale, del genere, insomma, era tutto meraviglioso. E tutto quello che stiamo recuperando proprio in questi periodi, anche in questi giorni, ogni giorno su RTR 99, ti ricordi? E il primo 33 giri che acquistai fu questo che lanciò in un certo senso la disco music cantata. Il primo lancio avvenne con Love Steam della Love Unlimited Orchestra, e poi l'ho raccontata miliardi di volte questa storia, però questo signor Tom Moulton, che era un commesso in un negozio di New York e che faceva le cassette che rappresentavano il tappeto musicale, il sottofondo musicale, la musica di quei negozi lì, ma era talmente bravo a creare queste selezioni che fu chiamato a un certo punto dalla MGM Records per entrare in quella etichetta discografica, dove si occupava del transfer, cioè del trasferimento su disco, sull'H, delle canzoni incise sul nastro. E a un certo punto, un giorno, si trovò che doveva pubblicare un disco di Moment of Truth, un 45 giri, ma aveva finito il formato 45 giri, 7 pollici, aveva solamente 12 pollici, quindi incise questa canzone sul formato 33 giri, e da lì nacque il disco mix. Così come nacque questa tecnica di creare un lato di un disco, in questo caso questo album Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor, prodotta da Meco Monardo, dove le tre canzoni nell'ordine Honey Bee, Never Can Say Goodbye e Reach Out I'll Be There andavano una dopo l'altra senza soluzione di continuità, venivano attaccate una dopo l'altra. E anche qui abbiamo raccontato di tante feste che sono state risolte proprio mettendo su l'intero lato A di questo 33 giri. E qui fu il primo approccio con gli LP da parte del capitano. Poi è arrivata anche altra roba, è arrivato Selling England, sono arrivati altri dei Pink Floyd e così via discorrendo. Però insomma, diciamo che il mio DNA è stato costruito attraverso, grazie insomma ai vari mattoncini musicali che questa bella disco music che ci ha regalato in quegli anni lì, negli anni 70. Anni 70 in cui c'è un avvocato di Asti, tal Paolo Conte, che scrisse questa canzone dedicata a Genova e la affidò alla voce di Bruno Lauzi, che era nato alla Smara, però era cresciuto a Genova, non era natio di Genova, però è diventato un inno assoluto di questa stupenda città. Su RTR 99, ti ricordi?

usciva da quelle radioline a transistor. Alcune canzoni io le abbino assolutamente, totalmente alle radioline a transistor. 1975, l'FM iniziava ad accendersi. Per me era Lupin, per Marina invece il reparto di dischi era la standa a Montesacro. Prima cassetta album dei Queen, jazz, avevo 12 anni. Io ho iniziato un po' prima, devo dire, ho iniziato a rompere le scatole con i 45 giri, sin dagli anni 60, devo dirvi la verità, insomma, ho avuto sempre questa fissa. Ci sono nato praticamente con questa grave turbe psicologica, possiamo definirla sicuramente così. I Texas, li ricordate?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
11: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
10: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
12: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: successo clamoroso di Sei bellissima. Verdiana iniziava a trovare la sua dimensione. Grazie a Ivano Fossati in questo caso e a questo schifo di canzone. Una dimensione di portabandiera degli irregolari, dimenticati, playboy finiti, i suonatori un po' sballati e balordi, chi è stato troppo solo e va sempre più giù, chi ha paura sta nei guai cattivi che poi così cattivi non sono mai. Che meraviglia il testo, eh sì, un vero e proprio manifesto al quale si è tenuta in tutta la sua carriera, questo va detto. La storia del funk è disseminata di botta e risposta sui palchi dove questi grandi artisti si esibivano, sicuramente il più famoso, quello da cui forse partì un po' tutto, è quello tra James Brown e il suo braccio destro, Bobby Bird.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it.

0: E adesso il contraltare, signori. Ci sono grandi contrapposizioni musicali nella scaletta musicale di RTR 99. Ti ricordi, come sapete, quindi tutt'altra atmosfera, quella che ci regala Claudio Baglioni nel 1985.
1: Anche

RTR 99, ti ricordi? Claudio ha sempre raccontato il lato sentimentale dell'umanità, ma non solamente. È stata un po' una scelta della sua prima casa discografica, della RCA, ma ha avuto le sue idee e le ha mostrate nell'arco degli anni. In questo caso tutti quegli uomini persi, tutti quegli uomini, quei ragazzi soprattutto, che in nome della politica hanno intrapreso strade terribili, insomma, le guerre, i trafficanti di armi, strangolati da cravatte che dentro la 24 ore portano la guerra, come un famoso film di Alberto Sordi ci aveva raccontato. Meraviglioso, Uomini Persi, ci ha aiutato a ritrovare anche un po' una connessione con la nostra storia, che spesso torna ad essere raccontata durante le 4 ore della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, adesso ci ridiamo la carica con i Meravigliosi, Li amiamo la follia, o no? Ci sono gli

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

Marco Armani. Che fine avrà fatto Marco Armani? In quei 2 o 3 anni, a partire dall'83, ha avuto un ottimo rapporto con il Festival di Sanremo, ma anche con l'industria discografica, perché funzionava. E come se funzionava? Decimo a Sanremo nell'83 con È la vita, poi secondo posto sempre a Sanremo, però Sezione Nuove Proposte nell'84 solo con L'anima mia, ci riprova con Tu dimmi un cuore ce l'hai, ma è l'anno in cui Eros porta Adesso tu, e allora più dell'11ª posizione non riesce a ottenere. Però da un punto di vista commerciale ha funzionato, e come se ha funzionato. Però il successo è una cosa un po' strana, insomma, che ti prende, ti acchiappa e poi ti lascia andare, insomma, talvolta ti illude tantissimo. Pippo Paolo

più o meno presente in televisione più che sul mercato discografico, in quelle trasmissioni che evocavano quegli anni lì, ce ne sono tantissime, adesso non vado a nominarle tutte, dove ad esempio nuovi talenti vengono allenati da vecchie glorie della musica italiana, e fino a che insomma sembra ultimamente l'ultima notizia che ho trovato di Marco Armani lo vede come professore di musica in una scuola romana, si è affidato moltissimo alla fede, si è dedicato alla sua famiglia, il grandissimo Marco Armani. Lo abbiamo ritrovato anche oggi e in questi ultimi giorni era già tornato a trovarci, e chi può dire che nei prossimi giorni non ci possano essere altre incursioni nella sua breve ma sicuramente di grandissimo effetto, una carriera che ci è rimasta nel cuore, questa canzone sicurissimamente. Le 19 in punto di lunedì 18 maggio, La Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, un'altra bella canzone scritta da Carole King, canzone che poi fu ripresa negli anni 80 dagli A-ha, fecero una cover stupenda di questa Crying in the Rain, ma l'originale scritta da Carole King, affidata invece nel 1962, fu affidata agli Everly Brothers.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

3899-00990. Uno dei pochi che mettono la versione integrale di Figli delle Stelle. Ti adoro, io non posso che restituirti questa adorazione, questo grande abbraccio d'amore, carissimo Enrico, perché levare il magico intro di David Foster al pianoforte, che poi evolve in quel crescendo che porta la chitarra di Jay Graydon, è una sorta di blasfemia. Insomma, questa canzone va ascoltata assolutamente dall'inizio ed è una scelta che abbiamo operato Lolli, Marco Lolli, sottoscritto appositamente affinché voi ne possiate godere, ve ne possiate accorgere, ve ne siete accorti. Sono molto molto contento, grazie Enrica, veramente. Nel 1986 Rick Wakeman è a riposo, è uscito momentaneamente dal gruppo degli Yes, allora viene coinvolto da David Bowie per suonare la chitarra in questa meraviglia intitolata Absolute Beginners su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi?

cogliere appieno l'intenzione di rendere un po' frizzante nell'ultima ora la torre terapia di questo lunedì. La gatta di Marcella Bella, cita Massimo, giustamente, la febbre che mi assale e tutto quello che rimette in moto degli ormoni, forse un po' intorpiditi, compresa Patsy Kensit dalla cronosonora dal film Absolute Beginners, che Ivano evocava con altri messaggi al 338-9900-990, ma siete in tantissimi, tra poco torno da voi. Il tributo ai padri è fondamentale, i più importanti musicisti hanno sempre dato il giusto tributo, compreso John Lennon, che torna ai tempi di Benny King nel 1975, interpretando meravigliosamente, peraltro, questa Stand By Me.

Ma che meraviglia, che meraviglia. Dal nostro avamposto nel sud Italia, sì signori, sul tacco in Puglia, Gioia del Colle, Mimmo Guagnano ci manda una foto di un post dove un suo amico oggi ha beccato Marco Armani insieme a un altro suo concittadino importante, Mario Rosini. Gioia del Colle ne ha dati di Natale importanti, la famiglia Stallone per intenderci. E quindi noi oggi abbiamo messo questa canzone di Marco Armani, ci siamo domandati che fine avesse fatto, è finito in questa foto scattata proprio oggi. Ma che bella cosa. RTR 99 ti ricordi, ti consiglia, vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino. Colpetto di tacco, dai forza che siamo a ridosso degli ultimi 30 minuti, ma a noi piace anche anticipare un pochettino, eh. Sì. Qui c'è dell'ottimo rhythm and blues, ma soprattutto un grandissimo crooner, nonché attore, presentatore fantastico. Nei panni di Dore Lick nel 1967, signori, su RTR 99 ti ricordi, c'è Johnny Dorelli.

dimenticati. Però abbiamo avuto delle questioni col cavaliere ai tempi, ecco perché poi è scomparso un po' dalle scene. Che gran peccato. 1967, questa è la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi il luogo in cui si uniscono i puntini proprio verso l'inizio della puntata di Torre 99 di oggi? Un pezzo dei Red Hot Chili Peppers ci ha raccontato di come nascono le canzoni da momenti in cui si è un pochettino depressi. Beh, è accaduta la stessa cosa per questo capolavoro dei Metallica, scritto nel 1991, e che adesso torniamo a goderci insieme perché c'è un gran bel pubblico rock all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Questo è Nothing Else Matters.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
9: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

abbiamo detto e ridetto di tutto su questa canzone, quindi vorrei tornare un attimo sui vostri WhatsApp 338 99 00 99 0. Ogni giorno Torre 99 a porta delle novità, a porta delle modifiche. Ivano, non immagino cosa ti hanno scritto su Nothing Else Matters dei Metallica. Non te l'avevo mai sentita suonare, non l'avevo sentita suonare perché non l'avevo mai suonato, in effetti, eh? Un capolavoro del genere. Io e Lolli ci siamo trovati a guardarci negli occhi e abbiamo detto: non abbiamo mai messo Nothing Else Matters? No, vabbè. E poi Fabio da Latina, dopo i Red Hot, i Metallica, la domanda nasce spontanea. Lolli! Assolutamente sì, assolutamente sì. La mia stellina Laura, grazie per questo pomeriggio, hai tirato fuori dal cilindro brani divertenti, passionali, di profonda emozione, come sempre accompagnati dalla tua voce che non si risparmia a raccontare particolari di cui sono nate. Mi hai regalato un pomeriggio proprio bello. Laura, quando tu mi racconti, mi scrivi queste cose, mi emoziono, non riesco più a parlare, mi blocco. Quindi andiamo sul country, eh? Dolly

girando all'ascolto delle varie radio, quanto è difficile, forse è impossibile, imbattersi in questo pezzo meraviglioso, anche perché non c'è grandissima cultura del country qui in Italia. Jolene è un capolavoro assoluto, un caposaldo della produzione di Dolly Parton, in quell'album in cui c'è la sua versione, perché l'ha scritto lei, I Will Always Love You, che qualche giorno fa ci è sfuggito di mano perché abbiamo parlato un po' troppo e ci siamo dilungati. Per questo io cerco di essere più sintetico possibile, se no poi rischiamo di lasciare fuori delle perle assolute. E adesso torno a parlarvi di Borgo Petroro, castello medievale di Borgo Petroro, un posto meraviglioso. Siamo nella campagna di Todi, siamo in procinto anche di aprire la piscina per l'estate, quindi godersi tanti bei bagni, tanti begli aperitivi, il sole delle campagne umbre e affacciati sulla campagna umbra, insomma su un panorama che è meraviglioso, uno scenario assolutamente irripetibile che potete andare a verificare anche con la grande produzione fotografica sul sito di Borgo Petroro, borgopetroro.it. Sono 13 camere, tutte bellissime, le suite hanno anche la spa privata, ma c'è anche una spa a disposizione di tutti i clienti che possono prenotare o in un gruppo di amici oppure anche solamente una coppia. Poi si mangiano cose meravigliose, prodotti freschi rigorosamente artigianali, a partire dalla colazione, e poi al ristorante La Locanda Petreia. È un posto meraviglioso che ha una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Andare a Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente, ripeto, il sito borgopetroro.it, il telefono per contattare, chiedere informazioni e eventualmente prenotare un bel weekend di passione, 0759978543, ripeto 0759978543, ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, perché avrete anche in questo caso a disposizione una scontistica dedicata. Questa canzone che ho ritrovato del vecchio repertorio di Roberto Vecchioni meriterebbe un'esegesi piuttosto approfondita, però non facciamo in tempo e ce l'ascoltiamo per ora. Pezzo meraviglioso che ritroviamo dopo tanto tempo, peraltro, qui su RTR 99 ti ricordi. La canzone per Laura. Al primo

spero che Marco Lolli si all'ascolto in questo momento, ma siccome c'è. Ciao Andrea, dopo questo colpo di tacco non posso non palesarmi. Grazie per questa perla rara tratta da un album straordinario. Pierpaolo mi ha mandato questo messaggio al 338 99 00 99 0. Recuperiamo pezzi della nostra storia, recuperiamo anche quelli più nascosti, quelli che ritenevamo di conoscere solamente noi e che invece vanno in condivisione grazie a queste quattro ore pomeridiane di Torre Terapia, grazie in realtà a tutta la proposta musicale di questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99. Ti ricordi? La signora Sylvia Robinson, la creatrice della Sugar Hill Records, è stata citata qualche giorno fa proponendo il vecchio pezzo classico di Curtis Blow, e allora a questo punto bisogna tornare in quegli anni lì e ricordare quella festa di compleanno, la mia dei 16 anni, dove unico disco che suonò per le 4 ore di questa festa pomeridiana, ovviamente. Parliamo di Rapper's Delight su RTR 99. Ti ricordo

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Nel 1991 ci godevamo questa canzone per la sua musicalità, nel 2026 invece avvertiamo questa sorta di nichilismo piuttosto palese. Già a partire dal titolo, insomma, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che tristezza. Vabbè, ma Raff non è da, non si potrà mai abbinare alla tristezza, ci mancherebbe altro. E anche la tristezza è bella, bella. Ti aiuta a ricaricarci. È andata la prima Torre Terapia di questa settimana. Io sono Andrea Torre, vi ringrazio veramente, sono molto riconoscente al calore che mi mandate via WhatsApp e che mettiamo da parte per facciamo ricaricare per poter avere tanto altro domani alle 16 quando ci rivedremo e risentiremo. Tra poco il jukebox di RTR 99 ti ricordi, io torno domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99, un'altra seduta di Torre Terapia per chiudere una canzone che Argar Funkel dedicò a un suo amico che era diventato un suo vecchio compagno di scuola, che era diventato non vedente, era diventato cieco, per questo lui affibbiò un nomignolo che però era un nomignolo molto affettuoso, il signor Darkness, e la chiusura è meravigliosa, signori, perché il suono del silenzio. A domani.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie. Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli USA. Per la Casa Bianca è ancora insufficiente. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia diretta a Gaza, arrestati e trasferiti su una nave prigione numerosi attivisti. La portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
3: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo sulle varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito, lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime per il folle attacco di sabato a Modena. La tragedia dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, localizzati i 4 corpi ancora bloccati in una grotta. Domani la squadra finlandese tenterà il recupero. Da Laura Supino, buona serata.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1980.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
11: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
12: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremmo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: Quindi dopo aperitivo?
12: No, oggi ho il dentista.
11: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
12: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
12: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.
13: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa

0: www.lavoro-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia sulla laterale esterna del grande raccordo anulare zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1979.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
6: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
0: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1996.

0: ricordi.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Yeah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
8: Yeah.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Non inquina, ma fa bene al cuore e alla mente.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: bonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di casa nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.